Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone. Porta fortuna. Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ tutta di rosso. Che sarei io? Ma come nasce una canzone? Non lo so.

0: Ciao Lorenzo! Ciao bambini, bentornati!
1: Ciao a tutti! Stavo cercando di scrivere qualcosa.
0: Ma che bello che suoni! Io sto alla grande, Lorenzo, a parte...
1: A parte?
0: A parte il tempo. Hai sentito che vento freddo questa mattina?
1: Beh, DJ, mi pare normale, siamo in autunno. È durato anche troppo il caldo quest'anno, mi pare. Non credi?
0: Beh, sì, Lorenzo, hai ragione, è durato fin troppo. L'hanno detto alla radio proprio questa mattina, sai?
1: Cosa hanno detto?
0: Hanno detto che ormai sta tornando il freddo perché l'antibullone delle carrozze...
1: Come? L'antibullone?
0: Sì, dai, l'antibullone delle carrozze, insomma, quel coccio che si sposta nel cielo...
1: Aspetta, DJ. L'antibullone delle carrozze che si sposta nel cielo?
0: Sì, sì.
1: Ah, ho capito. Ho capito, forse volevi dire l'anticiclone.
0: Sì, appunto, ecco. Sì, ho detto quello, no?
1: Tu hai detto, vabbè, lasciamo stare, dai.
0: Io ti ho riportato quello che ha detto il meteorogogolo in radio. Cioè, Lorenzo,
1: aspetta, DJ, proviamo a fare chiarezza. Innanzitutto si dice meteorologo e poi quel coso, come lo chiami tu, che si sposta nel cielo, si chiama anticiclone delle Azzorre.
0: Anche tu segui il tempo, quindi, eh?
1: Certo, seguo il tempo a tempo di musica. Ma dov'è l'anticiclone delle Azzorre? Chissà se tornerà e bel tempo porterà.
0: Ma Lorenzo, cos'è l'anticiclone delle Azzorre? Puoi spiegarmelo? Scusa, non ho capito bene, sai?
1: Allora, non è molto semplice da spiegare. Immagina che nel cielo ci sia un grosso gigante invisibile che quando se ne va in giro sposta tutte le nuvole che incontra e lascia il cielo limpido, limpido, limpido, così che il sole possa splendere.
0: Forte, ora ho capito!

0: Perché quando arriva l'anticiclope arriva l'estate, è un gigante buono, mi piace.
1: L'anticiclope, sì. L'anticiclone.
0: Ah vabbè,
1: però,
0: quello.
1: Sì, però è vero, è un gigante buono e anche a me piace, per questo gli ho dedicato questa canzone.

0: Ah, dov'è? Che bello! Sì, però...
1: Però cosa? Che ti è preso ora? Cos'è quella faccia?
0: Che anticiclope ce ne sia andato e che torni il freddo, la pioggia, il gelo, insomma, dai!
1: Ma è normale, DJ, è il corso delle stagioni.
0: Beh, non mi piacciono questi cambiamenti di stagione, non mi piacciono i cambiamenti, insomma, dai!
1: Ma è normale che sia così, la vita è cambiamento, tutto è mutante!
0: Sì, tutto in mutande! Lorenzo, ma che dice? Siamo per radio!
1: Mi fai troppo ridere, DJ!
0: Ma cosa c'entrano le mutande adesso?
1: Ma non ho detto mutande! Ho detto tutto è mutante, che vuol dire che tutto cambia.
0: E quindi hai scritto anche una canzone su tutto è mutante.
1: Smetti di prendermi in giro, DJ.
0: tutto è mutante, andiamo.
1: DJ, smetti di fare il burlone e ascolta.
0: Va bene, Lorenzo.

0: Però bellina questa canzone sui mutamenti. Mi piace. Quindi tutto cambia, ma poi alla fine tutto torna uguale a se stesso. Ma allora che cambia fare, Lorenzo? Scusami, sai?
1: Beh, è una storia lunga, DJ. La sto studiando anch'io.
0: Ok, e allora mi fido di te.
1: Ecco, bravo. È arrivato il momento di salutarci. A presto, bambini. Ciao, DJ.
0: Beh, ciao, Lorenzo. Ciao, bambini. A presto e ricordate, come dice Lorenzo, tutto è mutande.
1: Ma dov'è l'anticiclone delle azzarre?
0: Chi lo sa?
1: Chissà dove

0: colore delle azzurre.
1: E allora chissà che
0: dove
1: piova,
0: nascosto,
1: ci sia il
0: siamo
1: vento,
0: quasi afferrato,
1: un sole che spacca le pietre,
0: dove
1: ci sentiamo domani, cari bambini
0: azzurre.
1: E bambine,
0: chissà
1: qui,
0: se tornerà
1: sulla stazione meteorologica di Radio Kids. Ciao a tutti, anche a Daniele Verde, parte tecnica, piove. So the taxis

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti, sono Fabio Ingrosso, autore di Luna Sofia e la chioma di Berenice, edito da Salani. Quando mi chiedono di che parla il libro, di solito parto dicendo che è un mix tra Il Piccolo Principe, Matilde e Harry Potter. La seconda domanda solitamente è: come ti è venuta l'idea? E devo tornare indietro nel tempo. Passeggiavo sui Navigli, a Milano, Mercatino delle Pulci. A un certo punto su una bancarella vedo una piccola lavatrice giocattolo blu dai bordi argentati. Mi colpisce talmente tanto che la compro, la porto a casa e la metto sulla mensola. Un giorno la guardavo e fantasticavo e mi sono detto: ma se schiaccio il tasto on, si apre il piccolo oblò, mi risucchia, mi rimpicciolisce e mi catapulta nello spazio? Da qui è venuta l'idea della WandaWash, una lavatrice giocattolo magica capace di viaggiare nel tempo e nello spazio. A quel punto avevo bisogno di una protagonista. Volevo una ragazzina, qualcuno che avesse qualcosa da scoprire. Luna Sofia nasce a New York con una particolarità impossibile da nascondere. Nasce con i capelli lilla, unico caso al mondo. Peccato che lei li detesta. Non vorrebbe assolutamente averli, si nasconde, vorrebbe essere come tutti gli altri e certamente non attirare l'attenzione continuamente. Di lì a breve passa l'estate dal nonno, nel Texas, dove scopre che quella piccola lavatrice giocattolo nasconde dei segreti. E a quel punto comincia un'avventura tra costellazioni, misteri da risolvere, un campo estivo, una cometa magica e degli amici che cambieranno completamente il suo modo di guardare se stessa. Perché Luna Sofia e la chioma di Berenice è certamente un'avventura fantastica, ma nel suo cuore racconta qualcosa di molto reale. Parla di amicizia, di famiglia, di cambiamenti, di sentirsi diversi e soprattutto di quel momento in cui smettiamo di domandarci che cosa ci sia di sbagliato in noi e cominciamo a capire che molto spesso proprio quello che ci rende diversi è ciò che ci rende unici. Luna Sofia parte cercando un modo per nascondere la propria luce e durante questo viaggio incredibile scoprirà invece il modo di fare brillare quella luce. E se avevo un desiderio nel raccontare questa storia, volevo ricordare ai ragazzi, ma anche noi adulti, che non dobbiamo diventare qualcun altro per trovare il nostro posto nel mondo. Forse dobbiamo imparare a essere semplicemente, anzi meravigliosamente, noi stessi. Io sono Fabio Ingrosso, autore di Luna Sofia e la chioma di Berenice. Vi saluto ricordandovi di non dimenticare di brillare, perché la magia è già iniziata. Ciao a tutti.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

E questo è il buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti e buon mercoledì, mercoledì 23 settembre. E cominciamo un po' così, perché vi chiederei subito, subito, immediatamente, ma voi l'avete sentito, l'avete visto per caso questo signor Equinozio? Perché io mi sono accorta effettivamente di qualcosa di diverso. Questo signor Equinozio si è fatto sentire questa mattina, brrr, brrr, brrr, frescolino, aria frizzantina. Io ancora un giacchettino, effettivamente, chissà se qualcuno si è accorto di questo signor mago strambetto che si chiama Equinozio. Ma che nome è Equinozio? Allora, intanto 333 66 90 818, mamma mia, ne succedono di cose. E questa notte alle ore 2:05 è entrato in azione il signor Equinozio. Quali segreti nasconde? Aiutateci voi a scoprire chi è, dove vive, che cosa fa e cosa fa alle nostre stagioni e soprattutto al nostro autunno. 333 66 90 818, solo risposte di fantasia, poi ci raccontiamo un po' di cose di più, perché devo dirvi questa cosa, che è l'equinozio d'autunno. Ebbene sì, ebbene sì. Che significherà? Ma chi sarà? Ma sarà un mago. Sarà un mago che fa sventolare quella foglie di ogni colore, cambiando tutto? Non lo so, non lo so. Inventatevelo voi cosa fa e come si chiama, cioè perché si chiama Equinozio, dove vive. 333 66 90 818, sbizzarritevi. Mamma mia, però arriva e cambia tutto. Ma non si fa così, signore Equinozio. Nel frattempo però al 333 66 90 818, ciao Arianna, buongiorno. Ma buongiorno, buongiorno Francesco, ma scrive a Meli. Ciao Meli, buongiorno, buongiorno. Allora, buona giornata a tutti, buona giornata a voi. Mamma mia. Mamma mia, perché la nostra Amelie che scrive, e ci saluta anche Francesco, ci chiede, mi chiede, potresti mettere la canzone 6-7? Grazie per avermi specificato anche 6-7, ma chissà, magari arriva il signore Equinozio e fa 6-7 estate e arriva l'autunno, chi lo sa, chi lo sa. Comunque ho cercato, mia cara Amelie, ho cercato la canzone, ma devo dirti che non l'ho ancora trovata, cioè credo che non sia ancora arrivata da queste parti, quindi la chiederemo presto e presto ce l'ascolteremo e canteremo insieme. Nel frattempo 6-7. Buongiorno e ben trovati anche oggi. Buon autunno a tutti, bambini, da Nicolò e Asia da Roma. Grazie Nicolò, grazie Asia. Buongiorno, buongiorno a voi. Ma che dite? Secondo voi, no, questo signore Equinozio, perché oggi è l'equinozio d'autunno, come ci ricordano i nostri meravigliosi Nicolò e Asia, che danno il buongiorno a tutte e tutti voi. Insomma, ma chi è? Ma dove vive? E soprattutto cosa combina? Cioè così, arriva l'autunno, l'estate doveva finire. No, no, signore, non so se sono d'accordo, caro il mio signor Equinozio, perché insomma è un personaggio misterioso, è un po' un personaggio segreto che va a inaugurare il nostro autunno. E allora scatenatevi alle 7:34 minuti, ballate, cantate e inventate un po', insomma raccontateci, inventate una piccola storiella o grande storiella, fate voi, su questo signor misterioso. Giocate con la fantasia, solo risposte strambette, super strambe, per dirci ma chi è Equinozio? Com'è fatto? Dove vive? Cosa gli piace e cosa combina quando arriva l'autunno? 333 66 90 818. Turu turu tun tun. E chi arriva? Al nostro super numero, ciao Arianna, mi chiamo Augusto, ciao Augusto, buongiorno, buongiorno al nostro super Augusto, ciao, buona giornata Augusto. Ma voi l'avete sentita l'aria un po' friccicarella, un po' più frescolina, frizzantina, che dite? Ma chi potrebbe essere questo Equinozio? Ma che nome hai, Equinozio, che prende e magari è, sì, o un mago che mescola foglie, vento, pioggia, castagne, zucche, colori. Oppure un cuoco magico che si mette lì, pozione, pozione, prepara l'autunno. Benvenuto autunno, ben arrivato al nostro autunno. 333 66 90 818.
secondo voi, solo risposte di fantasia, un po' magiche, inventate e strambette su questo signor equinozio che fa arrivare l'autunno. Perché, ebbene sì, proprio alle 2.05, chissà se qualcuno se ne è accorto, alle 2.05 di questa notte, niente, è arrivato l'equinozio d'autunno, certo un appuntamento davvero affascinante, no? Segna proprio il momento in cui che cosa succede? Succede una cosa incredibile, e cioè che per una volta il giorno e la notte, la luce e il giorno durano precise, uguali, equivalenti. Ebbene sì, succede questa cosa e l'abbiamo vissuta e la vivremo oggi perché parte il nostro autunno. Ben arrivato, caro, il nostro autunno, e salutiamo anche te. Strambetto equinozio, strambetto. 333-6690-818. Vogliamo salutare l'autunno insieme? Ma sì, dai!

facciamo a modo nostro, lo facciamo cantando, lo facciamo ballando, lo facciamo ritmando le nostre giornate qui al buongiorno di Radio Kids tutti i giorni, 7.30, 8.30, si sta insieme in diretta e arriviamo fino a scuola, oppure se qualcuno resta a casa ci facciamo compagnia e il numero è il 333-6690-818 e siamo anche naturalmente su Rai Play Sound. Lo so, non avrei mai voluto farlo, ma forse è arrivato il momento. È per colpa del signor Equinozio, è arrivato il signor Equinozio, l'equinozio d'autunno! Stiamo festeggiando insieme il primo giorno dell'autunno e quindi colori magici che cambiano, foglie che volano quella come farfalle, perché si colorano, no? Di tutti i colori, posso dire che io amo e trovo bellissimi e quindi tra un mondo che si colora completamente diversamente, foglie che cadono, castagne che arrivano, zucche e feste nuove, arriva il nostro autunno portato dal signor Equinozio. Ma chi è? Ma dove vive? Ma cosa combina? Ditecelo voi inventando una storia. E tocca dirci anche questo. Amici del mio corazon, buongiorno e buongiornini. Pare che l'estate stia proprio finendo, ma noi faremo di tutto da queste parti perché sia sempre festa, vacanza ed estate.

0: pa, 7:40 minuti di questo mercoledì 23 settembre. Questo è il buongiorno di Radio Kids, il buongiorno dell'allegria, della fantasia, sì, e delle risposte strombettine alla domanda: ma chi sarà questo signore Equinozio che è arrivato alle 2:05 di questa notte? E l'aria, guardate un po', sentite un po', respirone. È un po' diversa, è un po' diversa l'aria.
1: È un anno sereno.
0: È vero, Nicolò, arriva Nicolò da Roma. Buongiorno, buongiorno al nostro super Nicolò che arriva e ci dice: secondo me equinozio vuol dire che cadono le foglie e si accorciano le giornate. Oh, le giornate si accorciano, no, aiuto. Inventiamo, grazie Nicolò, grazie per la tua risposta al 333-6690-818. E secondo te, magari giocando con la fantasia e quindi dando tutte risposte strombettine, inventate, ma chi è questo signore Equinozio che arriva alle 2:05 di questa notte e ci porta l'autunno? Come è fatto? Dove vive? Che combina? Equinozio, sì, è un signore che ha i poteri dell'autunno e può venire solo all'equinozio d'autunno. Leila, Leila da Roma, mi sa che hai ragione, è un signore che ha i poteri dell'autunno. Ma come è fatto? Quanto è grande questo signore? Dove vivrà? Raccontatecelo voi, inventatelo voi. Grazie Leila, buongiorno. E qui chi arriva? Buona questa cosa. Carissima, buongiorno. Allora, eccoci. Perché, ragazzi, buona giornata anche a voi. Perché abbiamo bisogno... Ma buongiorno carissima, buongiorno a te. Abbiamo bisogno di introdurre un po' il tema della nostra giornata e quindi in modo che poi possano arrivare le vostre meravigliose risposte, perché questa trasmissione è un po' diversa da tutte le altre del mondo e quindi voi siete i protagonisti con le vostre risposte. Dobbiamo un po' raccontarci prima di cosa stiamo parlando. Buona giornata e buona colazione, ciao!

Arrivano anche i Minions in questa Revolution. È la Revolution che alle 2.05 di questa notte è arrivato. Ebbene sì, l'equinozio d'autunno. Caro autunno, ben arrivato. Ti salutiamo tutti con grande affetto. Siamo molto contenti perché insomma ci porti tante, tante belle cose, tante novità. Quest'aria frizzantina, frescolina, le castagne e le feste e le zucche, i funghi, tanti, e le foglie che si colorano e tutto il mondo che si colora di meraviglia grazie a te. Ma secondo voi il signore equinozio, no? Ma questo signore equinozio che arriva proprio questa notte, l'equinozio d'autunno, ma chi è? E c'è Nathan! Ciao Nathan, da Pove del Grappa, e oggi compie 8 anni! Fatemi gli auguri così mi carico di energia. Super Nathan, ma che meraviglia il tuo compleanno. Beh, giornata davvero speciale proprio oggi. E allora al mio 3 siete pronti tutte e tutti? 1, 2, 3, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri super meraviglioso, fantastico Nathan, per i tuoi pazzeschi 8 anni. Evviva, evviva, evviva, evviva te, e spero che sia arrivato un carico di energia. Buongiorno Arianna, sono Jacopo da Padova, ma buongiorno, arriva il nostro Jacopo al 333-6690-818 e ci racconta la sua storia sul signor equinozio, che oggi stiamo cercando di capire, ma chi è? Ma come è fatto? Dove vive? Che combina? Allora, il nostro Jacopo da Padova ci dice: il signore equinozio è un signore con i baffi e il vestito da mago. Ha le scarpe nere come il vestito e la maglietta bianca. Vive in una foresta e ogni giorno si occupa di preparare le piante all'equinozio. Le fa diventare tutte mature e poi cadono! Eccolo, svelato il mistero del signore equinozio. Grazie Jacopo, grazie al nostro super Jacopo da Padova. Ancora, mi chiamo Giulio, ciao Giulio, buongiorno, buongiorno al nostro Giulio che ci dice: secondo me sì, l'equinozio sì, è una talpa magica. Che quando sente troppo caldo fa una magia. Grande Giulio, grande talpa magica. Quando sente troppo caldo fa una bella magia. Ecco chi è l'equinozio per il nostro super Giulio. E diventa inverno. C'hai ragione. Grande Giulio. E per te 333-6690-818. Ma chi è questo signore equinozio? Risposte strambette, risposte di fantasia, invenzioni. Ciao Arianna, sono Noa da Catania. Buongiorno Noa da Catania. Buon equinozio anche a te. L'equinozio, sentiamo un po' chi è. Era, sì, un mago che ogni anno faceva arrivare l'autunno. Ecco chi era l'equinozio con questo nome. Decisamente complicato, Equinozio, ma come ti vai a chiamare? Puoi augurare un ottimo autunno a tutta la quarta C. Sì, quarta C, che sia un ottimo autunno per tutte e tutti voi. E in particolare Simone e Tommy, che sono gli amici di Noa da Catania. Certo, ciao Simone, ciao Tommy, ciao Noa, ciao tutta quarta C. Un abbraccio fortissimo e buon autunno ancora. Chi arriva? Equinozio, sì, ha un panciotto con castagne e vino cotto. Mi piace questo panciotto con castagne e vino cotto. E viva l'autunno che ci insegna a lasciare andare. Wow, bellissimo, bellissimo. Buongiorno per tutto il giorno da Elia, il nostro batterista, il ritmo di Elia, il batterista, e mamma Michela Damiana in provincia di Treviso. Grazie, ci avete mandato un messaggio bellissimo. E viva l'autunno che ci insegna a lasciare andare. Io adesso ci voglio pensare tanto, Bello, mi piace molto. 333-6690-818. Stiamo scoprendo insieme chi è questo misterioso signor Equinozio.

7, 50 minuti di questo mercoledì 23 settembre. Ancora buongiorno a tutte e tutti, buon autunno! E noi l'autunno lo accogliamo così, giocando, cantando, fantasticando su questo signore equinozio che alle 2.05 precise di questa notte è arrivato e ha cambiato l'aria. I colori cominciano a cambiare. Allora, solo risposte strambette di fantasia per raccontarci: ma chi è questo signore equinozio con questo nome decisamente complicatino? Ciao, buongiorno, sono Ginevra da Treviso. Buongiorno Ginevra. E secondo me lui, sì, lui, il signore equinozio, è alto 3 metri. Metri, Ginevra, e i capelli color autunno. Vive sopra le nuvole, sì. E se si tocca i capelli, le foglie cambiano del colore che c'ha i capelli. Wow! Mi sa che è proprio così. Grazie, Ginevra.

la nostra Loredana che ci dice: è il mago di nome Strambo, Strambo veramente Equinozio, che vuole far diventare freddissimo l'autunno perché ama fare gli scherzi. Abita in una capanna in montagna. Ecco chi è il signor Equinozio. E per te chi è il signor Equinozio? 333 6690 88. Ciao Loredana, grazie.

E al 333-6690-818 arriva anche la nostra Carlotta. Buongiorno, buongiorno Carlotta. Che ci dice? Secondo me il signor Equinozio è un bel vecchietto tutto colorato che ha un grande zaino pieno di foglie secche, di neve, di mare e di fiori. Il signor Equinozio si porta dietro tutte le stagioni e ogni volta che è il momento di cambiare, lui cambia. Ecco chi è il signor Equinozio secondo la nostra super Carlotta. Ciao Carlotta, buon autunno a tutti e grazie, grazie perché ci state raccontando chi è il signor Equinozio. Risposte strambette, risposte come volete voi, inventate tutto quello che volete. E nel frattempo, proprio su I Love You Baby, arriva la nostra Greta. Buongiorno, piena di arcobaleni colorati. Io purtroppo sono ammalata. Oh no, ma ci siamo noi a farti compagnia, a tirarti su, a darti l'energia contro ogni piccola malattia. Allora, purtroppo appunto sono ammalata, ma oggi è il compleanno della mia mamma, tanti auguri alla mamma di Greta, un abbraccio fortissimo dalla tua Greta e da tutti noi, e anche l'anniversario di matrimonio dei miei genitori, ma super festa allora, vedi che la nostra Greta ci dice sono molto contenta, beh perché c'è una grande festa e sei piena di cuoricini bellissimi, e allora un abbraccio fortissimo, tanti auguri a mamma e papà e a mamma di più perché è anche il suo compleanno, quante feste tutti insieme, buon festeggiamento. Che meraviglia! Ma al 333-6690-818 arriva Ludovica! Ciao Ludovica, buongiorno! Ah, oggi giornata speciale, al mio 3 siete pronti? 1, 2, 3, tanti auguri a te, tanti auguri super Ludovica per i tuoi meravigliosi, magici, pazzeschi 9 anni, auguri da tutti noi, ma che meraviglia. E la nostra Ludovica, che compie gli anni oggi 9 anni, ci dice anche secondo me l'equinozio è una specie di cavallo che trasporta nel cielo tante foglie, arcobaleno e vento fresco. Wow, grazie, ci hai fatto un regalo tu cara la nostra Ludovica, un abbraccio fortissimo, torte, candeline, desideri per te. Muah. Compleanni, compleanno della nostra Ludovica, di Nathan, una giornata super questa, Ciao Arianna, quando sentiamo che succede quando arriva l'autunno per la nostra Giorgia, ci stiamo anche chiedendo ma chi è questo signore Equinozio, scusate, che arriva, cambia tutto, ma dove vive, com'è fatto e che combina, signore Equinozio, che ci combina, che alle 2.05 precise di questa notte ci ha portato l'autunno. Allora la nostra Giorgia con i suoi cuori azzurro e viola ci dice quando arriva l'autunno l'estate va al mare perché non può stare al freddo. Giusto, grande, grazie Giorgia, grazie ancora. Al 333-6690-818 è pieno delle vostre storie preziose e di grandi invenzioni, solo risposte strambette per raccontarci chi è il signor Equinozio, che segreto misterioso nasconde. Sono Davide di Reggio Emilia, buongiorno. Ciao Davide, secondo me Equinozio è il mago dell'autunno. Mi sa che hai ragione Davide. Ciao, sono Nathan da Bologna. Ciao Nathan, buongiorno al nostro Nathan. Ma oggi sapete che è la giornata dei Nathan. Quanti Nathan ci sono? Ma che bello ritrovarti Nathan. Allora Nathan da Bologna ci dice per me l'equinozio è un mago che colora tutta la natura di colori bellissimi, rosso, giallo, arancio, per farci felici, perché arriva l'inverno con l'umidità, il grigio e tutte le piante diventano colorate, giusto, è vero, ci fa compiere un gran passaggio, ma lo sai che hai proprio ragione, super Nathan, è vero, quindi il signor Equinozio è un grande mago che colora tutto e ci permette di arrivare un po' più al grigetto passando attraverso tantissimi meravigliosi colori. Sì, grande 333-6690-818. Ma chi sarà mai questo signor Equinozio? Francesca da Maddaloni, ciao! Di solito quando inizia l'autunno penso al Natale, cercando mancano 93 giorni al Natale. Grazie Fra.

Super Francesca ha fatto il conto e ci dice, ci informa che mancano 93 giorni al Natale. Ve l'ho detto che da queste parti è sempre festa. Grazie a tutte e tutti voi. Sono le 8 precise precise di questa prima giornata d'autunno. Evviva! Occhi di gatto, occhi di gatto, ecco colpito l'avviso bianco, fuggendo. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiornissimo a Giancarlo e Stefano e tutti i loro cuori. Buon autunno! Occhi di gatto.

E questo è il buongiorno di Radio Kids e al 333-6690-818 stiamo cercando di capire ma chi è questo signor Equinozio che alle 2.05, precisa di questa notte, arriva e vum, cambia tutto e porta l'autunno. E allora, ciao Radio Kids, siamo Vittorio e Marcello da Padova. Ciao Vittorio, ciao Marcello. Secondo noi il signor Equinozio è un signore con i jeans e il giubbotto imbottito. Ah, così lo immaginate? Ah, aspetta. Quindi, signor Equinozio, jeans, giubbotto imbottito, e il suo segreto è il teletrasporto che usa per portare l'autunno in tutto il mondo. Grandi, grazie Vittorio, grazie Marcello, me lo sto immaginando il signor Equinozio in jeans e giubbotto imbottito. Grazie ragazzi.

ciao, sono Alice da Palermo al 333-6690-818. Arriva la nostra super Alice da Palermo e ci dice: Equinozio si lamenta sempre di nuvolina, la fata d'estate e di estate, e così lei è costretta ad andarsene. Ma ci picchiolina, nuvolina, resta con noi, resta con noi. Grazie super Alice, spero che tu sia riuscita ad ascoltare il messaggio, altrimenti come sempre ci ritroviamo sempre su Rai Play Sound. Buona giornata Alice!

cuore immenso, arancione, ma di un arancione bellissimo, stupendo, arriva Olivia da Robbio con i suoi tantissimi baci. Ciao Olivia, grazie, e ci dice: buongiornissimo, ma buongiornissimo a te. Il signor Equinozio è un mago che si trasforma a volte in ghianda e molte volte si rende invisibile, e questo è il segreto del signor Equinozio che ci racconta la nostra Olivia da Robbio. Baci, baci a te, buona giornata e buon autunno, grazie di questo cuore arancione stupendo. Allora, noi ci stiamo inventando con la fantasia, ma chi è questo signore Equinozio che arriva e stravolge tutto? Scusate, l'estate se ne va, arriva l'autunno alle 2.05 precise Equinozio d'autunno questa notte. E allora intanto salutiamo il nostro autunno con grande gioia, ti accogliamo, ma proviamo a scoprire chi è questo misterioso personaggio, qual è il suo segreto, cosa combina, dove vive, come è fatto. 333-6690-818, risposte strambette di fantasia. E arriva chi? Con tanti cornetti. Grazie Aurora. Aurora da Livorno, grazie, grazie alla nostra Aurora che ci dice: per me l'equinozio è un ognomo che ha una riserva piena di buonissime castagne, mamma mia che buone, e porta con sé le stagioni fresche. E allora grazie Equinozio e grazie Aurora, bellissimo. Ancora chi c'è? Allora, dunque, allora scusate, arriva Raffaele, il nostro Raffaele, super Raffaele da Montecchio Maggiore, e ci dice: barzelletta sull'equinozio. E allora alle 8:06 è arrivata la barzelletta del nostro Raffaele da Montecchio Maggiore, che ci dice: che cos'è l'equinozio? Mumble, dicelo tu, è un cavallo che non ha voglia di lavorare. Dai, l'avete capita? Io l'ho capita adesso, ci ho messo un po' di tempo, ma è troppo carina. L'equino, il cavallo, ozio, vabbè, lo so, non si devono spiegare. Raffaele, bellissimissima, grazie. Che cos'è l'equinozio? È un cavallo che non ha voglia di lavorare. Super Raffaele, grazie. Ah, qui c'è una canzone bellissima, mentre nel frattempo al 333-6690-818 continuano ad arrivare tantissimi messaggi, perché insieme stiamo effettivamente tessendo proprio, no, una storia sul signore Equinozio. Chi è, come è fatto, che cosa combina, qual è il suo misterioso segreto. E arrivano anche le barzellette sull'equinozio, molto divertente. Allora, aspetta, allora, buongiorno, è arrivata la nostra meravigliosa Esmeralda, che nome stupendo, 5 anni e mezzo e faccio l'ultimo di materna. Ah, bene, così anche quest'anno vivrai tantissime avventure. Allora, l'autunno, ci dice la nostra Esmeralda, è importante, perché se non ci fosse, quando faremmo i racconti dell'estate? Wow, hai ragione, io li farò oggi presentando 6 disegni della mia estate super fantastica. Ma lo sai che questa è una splendida idea? Magari poi ci inventiamo anche un qualcosa di simile qui al Buongiorno di Radio Kids. Grazie Esmeralda, vi ascoltiamo ogni mattina con papà in macchina. Ciao papà di Esmeralda, ciao, buona giornata, grazie che ci ascoltate, è bellissimo trovarvi. Ah, dimenticavo, ci dice Esmeralda, il signore Equinozio è un signore alto e robusto e ha uno zaino in spalla in cui tiene tutte le stagioni. Ma grazie per questo messaggio bellissimo, grazie alla nostra super Esmeralda, e divertiti con i racconti dell'estate.

0: albero.
1: Ci vuole tempo a diventare un albero. Ben arrivato autunno, equinozio d'autunno, questa notte alle 2:05. Il signore Equinozio, con questo nome strambetto, ha cambiato tutte le cose. E chi è, secondo te, questo signore Equinozio? Come è fatto? Che potere ha? Misterioso, eh? Qual è il suo segreto? 333-6690-818. Stanno arrivando tantissimi messaggi, tutte risposte di fantasia, tutte risposte inventate. Diteci un po', secondo voi, chi è questo strano personaggio? Nel frattempo arriva Melody. Ciao Melody, ma che gioia ritrovarti. Buongiorno, buongiorno, la nostra super Melody, con questo nome musicale stupendo. Allora, buon autunno a te, cara la mia Melody. Per me l'equinozio è una foglia gigante, wow, che ha scritto sopra tutte le stagioni e ogni volta ci dice che stagione è. Bello questa foglia gigante, grazie Super Melody, bellissimo. Ancora chi arriva? Buongiorno Lorenzo dal Lago di Seo. Ciao Lorenzo, buongiorno, buongiorno, buongiorno a te Lorenzo, che ci dice: per me il signore Equinozio è un nonnino che viaggia con la sua bicicletta. Ah, tutto di costruzioni colorate, e le sue ruote lanciano tantissime foglie. O la sua bicicletta sarà di legno e le sue ruote lasciano tantissime foglie. Ma è bellissima questa immagine, no? Del nonnino che viaggia con la sua bicicletta e le sue ruote lanciano tantissime foglie. Bellissimo, grazie Lorenzo, grazie, grazie al nostro super Lorenzo. Allora, volevo dirvi che se per caso non siete riusciti ad ascoltare tutti i vostri messaggi, sapete che noi siamo sempre su Rai Play Sound, quindi potete riascoltare le nostre canzoni e anche queste storie meravigliose sul signor Equinozio, quindi ci trovate sempre lì, ma siamo anche in diretta comunque adesso anche su Rai Play Sound. Buongiorno Derek, ciao. È arrivato Derek ed è una giornata davvero speciale, perché oggi Derek da Vigevano compie 5 anni. E allora al mio 3 siete pronti ovunque vi troviate? 1, 2, 3. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Super Derek per i tuoi fantastici, meravigliosi, incredibili 5 anni. Auguri, auguri, auguri, divertiti. Candeline, fette di torta, desideri per te. Auguri, auguri, auguri. Ma che giornata, è sempre festa da queste parti, ci avete fatto caso? Ancora chi arriva al 333-6690-818. Ciao Arianna, sono Nicola da Cagliari. Buongiorno, buongiorno Nicola, che ci dice: il signore Equinozio, sì, è un signore che in autunno diventa invisibile e che viaggiando su una nuvola porta l'autunno. Hai capito questo signore Equinozio? Quante cose fa! Grazie, grazie Nicola! Sì, arriva, arriva anche questa canzone. Ma scusate, devo cercare messaggi anche da quest'altra parte. Eccoci qui, adesso lo ritroveremo questo messaggio. Scusate, perché qui da una parte all'altra si vola, come foglie che sembrano farfalle, per quanti colori riesce a regalarli l'autunno. Ciao Arianna, come stai? Sono Gioele da Torino. Buongiorno, buongiorno al nostro super Gioele. Grazie Gioele per questa domanda così preziosa e mai scontata per me. Sto molto bene e con voi sono sempre in festa. Avete questo potere magico per me. Allora, Gioele da Torino ci dice: secondo me il signore Equinozio è molto alto e ha una casa sulla luna. Wow! E ogni stagione che finisce lui scende con il suo zaino magico alato con dentro una bacchetta magica che con una polvere magica fa cambiare le stagioni e fa cambiare il colore alle foglie, alla luce, alla temperatura. Ma è bellissima questa storia del signore Equinozio. Grazie Gioele, buon autunno a te, buon autunno a tutti noi da parte del nostro Gioele. Grazie, grazie, grazie, ci ha mandato tante cose anche molto autunnali, castagne, meraviglie, dolcini. Wow, grazie Gioele, ma che splendore trovarvi al 333-6690-818. Buongiorno Arianna, buongiorno. Secondo me l'Equinozio è un mago che viene di notte e trasforma l'estate in autunno con la bacchetta magica. Olivia, 7 anni, augura un felice equinozio a tutti. Felice equinozio a te, super Olivia. Grazie, grazie super Olivia.

Super Olivia. Ciao Arianna, al 333-6690-818. Arriva Brando, ho 5 anni e sai che ho perso 2 dentini. Accidenti, anzi, accidentini, Brando, 2 dentini. E chissà, chissà che cosa ti avrà portato la fatina dei dentini. Allora, ma aspetta, uno sta già crescendo, ci dice, sono molto felice. Oh, ti mando un bacio anche da parte di mio fratello Romeo, che ha compiuto 7 mesi. Ciao Romeo, ma che meraviglia, ti ascolto sempre. Grazie, grazie al mio super Brando. Un abbraccio fortissimo a te e a Romeo. Eccoli, Brando e Romeo. Ancora chi arriva, chi arriva? Buongiorno Radio Kids, siamo Paolo, Rocco, Giulio, Leon e Desiree di Roma. Ciao, ciao ragazzi, ciao a tutti. Che allegra con briccola. Paolo, Rocco, Giulio, Leon e Desiree. Secondo noi, sì, il signor Equinozio sta su una slitta trainata da scoiattoli miniponi. Viaggia nello spazio e allinea la luna con il sole grazie a una canna da pesca. Ah, hai capito che storia incredibile questo signor Equinozio, grazie a Paolo, Rocco, Giulio, Leone e Desiree. Grazie, grazie, grazie. Oggi a Roma finalmente ci sta un pochino di fresco. Sì, è vero, e avete ragione, vedete che il signor Equinozio porta quest'aria friccicarella, un po' frizzantina, e effettivamente non si sta affatto male. Grazie ragazzi, che meraviglia trovarvi. Ancora 333-6690-818. Noi oggi, che è l'equinozio d'autunno, è proprio questa notte alle 2.05, sì, è arrivato l'equinozio d'autunno, ci stiamo chiedendo, ci stiamo raccontando in maniera fantasiosa e bizzarra, ma chi è questo signore equinozio, com'è fatto, dove vive e che cosa combina quando arriva? E arriva Martino da Milano. Buongiorno, buongiorno Martino da Milano, che ci dice, per me equinozio, sì, è un alieno che viene sulla Terra per darci un po' di fresco. Grazie Marti, grazie Martino. Mi piace tantissimo leggervi e scoprire chi è per voi questo personaggio che è così bizzarro, con questo nome strambetto, però cambia veramente tutto. E chi arriva? Buongiorno Arianna, siamo Anita e Elisa da Gallarate. Buongiorno Anita, buongiorno Elisa, che gioia. Per noi l'equinozio d'autunno, sì, sono degli gnomi, un po' in cielo e un po' sulla terra. Ah, gli gnomi sono nel cielo e spostano le nuvole verso il sole facendo arrivare la pioggia, e invece quelli sulla terra attaccano le castagne agli alberi. Oh, ma che meraviglia, e fanno cadere le foglie. Wow, grazie, grazie anche per tutti questi meravigliosi disegnini colorati che avete mandato. Ciao Anita, ciao Elisa, grazie, grazie, grazie, che bello trovarvi, bellissimissimissimo. Ancora tanti messaggi, prima c'è, ascoltiamo questa canzone che vi piace tantissimo. Supereroi.

E noi sì che ci crediamo nei supereroi, noi sì che ci crediamo. E voi siete tutti un po' supereroi, sappiatelo. 333-6690-818. Questa notte alle 2.05, precise precise, è arrivato il signor equinozio d'autunno. Ed è arrivato anche l'autunno, che salutiamo, gli diamo il benvenuto e l'accogliamo festeggiandolo. E però ci stiamo chiedendo, ma com'è fatto questo signor equinozio dal nome così strambetto? Sono risposte di fantasia al 333-6690-818. Applausi, saluti, sì, vai. E qui arriva il nostro Emanuele. Ciao Emanuele, buona giornata, buona giornata, buon autunno, caro il nostro Emanuele. Radio Kids, il buongiorno, lo facciamo, caro Emanuele, tutti i giorni dalle 7.30 alle 8.30 del mattino. E un giorno c'ero io, un giorno c'è papà Marco e surprise, ci sono delle giornate che invece saremo insieme. Quindi così a sorpresa ogni tanto ci troverete insieme, siamo veramente molto molto felici. Quello che vi voglio dire è anche che se per caso non siete riusciti ad ascoltarci o volete riascoltare il buongiorno di Radio Kids, ci trovate su Rai Play Sound, proprio il buongiorno, buongiorno Radio Kids, e trovate tutti i nostri messaggi, le nostre canzoni. Voglio dirvi, ma ci sono ancora tantissimi messaggi, quindi dovrò mettere il turbo, forza Diana, metti il turbo, però voglio assolutamente darvi una notizia incredibile, stupenda, meravigliosa, e cioè siete pronti? Siete pronti a entrare nel mondo dell'ESA? Sì, ho detto dell'ESA, cioè dell'Agenzia Spaziale Europea. Siete pronti? Perché sta per succedere una cosa incredibile per tutte e tutti voi, e cioè il 25 settembre, mancano pochissimi giorni, proprio l'ESA, cioè l'Agenzia Spaziale Europea, apre le porte di Esrin a Frascati, eh? Siamo a Frascati per un pomeriggio e una serata davvero speciali! E l'occasione è proprio la notte europea dei ricercatori, e allora se avete tra i 6 e i 14 anni preparatevi a scoprire come si osserva la Terra dallo spazio, preparatevi a conoscere scienziati e ricercatori, a partecipare a laboratori, attività interattive, e chissà, magari iniziare a immaginare il vostro futuro tra le stelle. È un'occasione incredibile da non perdere, il 25 settembre a Frascati l'Agenzia Spaziale Europea apre le porte, quindi se avete tra i 6 e i 14 anni non perdete questa opportunità. È un open day gratuito, però bisogna registrarsi, vabbè, solo registrarsi. Potete scegliere una delle due fasce di ingresso, dalle 16 alle 19.45 oppure dalle 20.15 fino a mezzanotte. Per iscrivervi e scoprire tutte le attività di questo meraviglioso open day, andate sul sito dell'ESA e cercate ESA Esrin Open Day 2026. Ci vediamo a Frascati, evviva! E ricordate che il futuro è molto più vicino di quanto pensiate, basta guardare in alto.

per questa occasione, la notte europea dei ricercatori, Rai Radio sarà presente, ci sarà una postazione già dalle 9 del mattino e l'Open Day si svolgerà dalle 16 alle 24 e Radio Rai sta costruendo una giornata molto ricca, stupenda, collegamenti, attività per tutti, iniziative dedicate ai più piccoli, alle famiglie, insomma veramente meraviglia delle meraviglie, si va verso l'infinito e oltre. Oh, sono le 8:28, metti il turbo Arianna. Ciao Arianna, secondo noi l'equinozio sì è un gigante di ghiaccio che al momento giusto scende dalle montagne più alte e torna sulla terra portando con sé aria fresca. Poi a dicembre lo raggiunge anche sua moglie, sempre una gigante di ghiaccio, e la temperatura scende ancora. Le giornate si accorciano perché i giganti non amano molto il sole e hanno degli ombrelli giganti che aprono al pomeriggio. Ma è una storia stupenda, Tommaso, Benedetta. Grazie a Tommaso, grazie a Benedetta. Vi ricordo che ci trovate anche su Rai Play Sound, quindi se volete riascoltare le nostre canzoni e i vostri messaggi e oggi le vostre incredibili, meravigliose storie proprio sul signor equinozio che è arrivato questa notte, ci ha portato proprio l'autunno, ebbene potete farlo proprio su Rai Play Sound, ci trovate sempre lì sia in diretta e poi insomma ci sono tutte le nostre puntate. Ciao Tommaso, ciao Benedetta, buon autunno, bella questa storia, eh? Il ritmo del mattino continua qui al buongiorno di Radio Kids. Buongiorno, io e mia figlia vi abbiamo scoperto da poco, vi ascoltiamo volentieri andando a scuola. Grazie anche per il consiglio, un abbraccio fortissimo. Poi diteci anche come vi chiamate, ok? Grazie, un abbraccio. Ciao Arianna, sono Beatrice da Sesto Fiorentino, come stai? Bene, benissimo cara Beatrice, questa domanda sai quanto è preziosa e mai scontata per me. Devo dirti che sto molto molto bene, con voi è sempre una meravigliosa festa. Allora, Beatrice ci dice, per me equinozio, sì, è un signore che di notte va al centro della terra e fa diventare tutto freschino e dà la gioia a tutti i bambini. Allora evviva equinozio, evviva Beatrice! Ciao Beatrice, buona giornata, buon autunno, buon equinozio. Ancora ciao Arianna, come stai? Bene, cara la mia Sofia, da Ponticella. Buongiorno alla nostra Sofia, sto benissimo, in festa con voi. Spero che anche voi stiate molto bene, che tu, cara Sofia, stia tanto, tanto bene. Il signore equinozio, ci dice Sofia, vive su un albero e va a scuola con uno zaino con dentro la bacchetta magica e una polvere magica. Wow, grazie Sofì! Ciao Maria Chiara, buongiorno a te, ma che meraviglia sei, grazie di questa foto da Giussano. Allora la nostra Maria Chiara sorridente ci dice, il signore equinozio è un gnomo, sì, con un cappello rosso a punta e con gli occhi vivaci quando tocca le piante cambiano colore. Questo è il segreto, questa è la magia del signore equinozio. Grazie, super Maria Chiara. Buon autunno, buon equinozio a te. Questo è il ritmo del mattino, quel buongiorno di Radio Kids. Buongiorno Radio Kids. Ciao Maya. Buongiorno Maya. 4 anni e mezzo. E in questo momento faccio colazione con i cereali. Gnammi. Buona colazione, super Maya. Mi piace ascoltarvi tutte le mattine e tutte le sere. Grazie e siamo felicissimi. Cara la nostra Maya, buona colazione, allora buon autunno insieme a noi, sono felice che tu ci sia, che bello trovarti, ciao Maya. Ancora chi arriva? Ciao Arianna, sono Cristina, la mamma di Rebecca, le volevo fare una sorpresa perché oggi è il suo onomastico. Wow! Auguri Rebecca, ti voglio bene, la tua mamma Cristina. Ma che meraviglia, Rebecca, buon onomastico allora da tutte e tutti noi e ancora di più dalla tua mamma che ti voleva fare una super sorpresa facendoti augurare buon onomastico proprio da Radio Kids, e noi l'abbiamo fatto e lo rifacciamo. Buon onomastico Rebecca, ti voglio bene, la tua mamma Cristina, un abbraccio da tutti e tutti noi. Ma che meraviglia che siete, i messaggi non sono ancora finiti, ne vado a recuperare al volo uno vocale e poi tra un
poi devo mandare la sigla, però questo lo voglio ascoltare insieme a voi. Nel frattempo arrivano, arrivano anche loro, i Pokémon.

Eccoci, viva i Pokémon, viva voi e viva l'autunno che è arrivato, e grazie perché ci avete regalato delle storie preziosissime inventando meraviglie su chi è questo signor equinozio che alle 2:05 precise di questa notte è arrivato e ha portato l'autunno. Sarà sempre festa da queste parti, sarà bellissimo viverci anche questa stagione che arriva. Io vi saluto, domani c'è Papà Marco dalle 7:30 alle 8:30, vi ricordo che ci trovate anche su Rai Play Sound e poi sorpresa per dopodomani, ma la scoprirete insieme. Non credo di riuscire ad ascoltare questo messaggio vocale a Cipicchiolina, non credo di farcela perché stiamo mandando la sigla. Aspetta, fammi vedere se riesco a fare questa magia anche io, ma sarà dura. Ci provo, vediamo, perché dovevamo fare un'altra cosa. Aspetta, vediamo, lo so, si stanno compiendo cose strambette, ma ci proviamo perché c'è un ultimo messaggio che è arrivato, vediamo se riesco a leggervelo perché è un messaggio vocale, quindi leggo e poi ve lo racconto. Ci provo, vediamo se ce la faccio. E poi si deve andare via perché è tardissimo. Metto il turbo.

Ebbene sì, il più grande spettacolo dopo il Big Bang siete voi, ragazze e ragazzi. Buongiornine e buongiornini del mio cuore, fate festa, riuscite a creare un ritmo magico a tutte le nostre giornate, quindi grazie a tutti, un abbraccio fortissimo, a domani con Papa Marco, 7.30, 8.30 in diretta, divertitevi, siate felici e buon autunno a tutti con la nostra sigla!

0: Krood, l'alieno pacioccone e farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Ciao a tutti, un super saluto e un abbraccio radiofonico da me, Armando, Armando Traverso. Volevo farvi una domanda. Vi piace andare al museo? Beh, allora so che sicuramente qualcuno di voi c'è già stato e magari si è anche divertito molto, forse vedendo gli scheletri giganteschi dei dinosauri o chissà quale altra avventura, gli uomini primitivi, ma insomma. Però qualcun altro invece non c'è stato e magari potrebbe storcere il nasino dicendo ma i musei sono posti tristi, noiosi, no. Niente di più falso. Dovete sapere che andare al museo è sempre un'avventura straordinaria.
1: Parole sante, Armandino mio, che io, Krood, l'alieno del pianeta Kot, condivido e sottoscrivo in pieno.
0: Eccolo qui. E ti pareva che non arrivasse anche lui. Ciao, Krood. Ma scusami, non ho capito bene. Allora, d'accordo che da quando sei diventato buono può accadere di tutto, però questa non me l'aspettavo. Cioè, anche a te piace visitare i musei?
1: Io? Ma che scherzi?
0: No.
1: Adoro andare in gita al museo. Devi sapere che da noi, sul pianeta Cotta, sin da bambini, Armandino mio dolcissimo, carissimo, adoratissimo, tenerissimo...
0: No, smettila, Krood! Dai, vai avanti piuttosto con quello che stavi dicendo, dai.
1: Dolcissimo, buonissimo, gentilissimo...
0: No, basta! Stavi dicendo che voi, sul pianeta Cotta, fin da bambini...
1: Andiamo tutti in gita al museo. E io devo dire che mi sono sempre divertito tantissimo e ho anche imparato un sacco di cose.
0: Beh, allora, questo è proprio quello che succede quando si va al museo, Però... Però conoscendoti, insomma, dalle informazioni che tu ci hai dato, mi sembra strano che sul pianeta Kot ci sia questo tipo di educazione.
1: Devo dirti, seppure a malincuore, Armandino mio caro, che ti sbagli di grosso. Il nostro pianeta pullula di musei di ogni tipo e genere, ed io in particolare adoro quelli dedicati all'arte.
0: Ma guarda, questa è davvero una notizia straordinaria. Io mai avrei immaginato che il terribile Krood, quello che vuole invadere la Terra dopo averla resa una landa desolata, sia un frequentatore di musei e dedicati all'arte poi.
1: Quello era il passato, quel Krood non esiste più.
0: Vabbè.
1: Adesso c'è un nuovo Krood, buono, gentile, disponibile, pronto a fare del bene per aiutare i poveri terricoli.
0: E io devo dirti che non so se era meglio quando eri cattivo, tanto le tue missioni poi si rivelavano dei fallimenti.
1: Taci! Scusa Armandino, ti prego, non rimangare il passato, Volgiamo lo sguardo al futuro. Anzi, sai che ti dico?
0: Cosa
1: farò
0: dici?
1: Una nuova buona azione per i bambini della Terra.
0: Ecco. Quando dici così, io non so perché, o invece forse lo so e anche molto bene, però quando dici così io mi preoccupo davvero tanto.
1: Io farò in modo che i bambini della Terra abbiano le stesse possibilità dei bambini del pianeta Kot. Costruirò dei musei adatti a loro.
0: Ma sulla Terra ci sono già dei musei, sono bellissimi, divertenti e sono posti dove i bambini possono imparare e divertirsi. Anzi, guarda, se vuoi ti faccio l'elenco.
1: Non dire sciocchezze! I musei che avete sulla Terra sono tristi, noiosi, niente a che vedere con quelli del mio pianeta.
0: No, a parte che non sono d'accordo per niente, però allora, prima di non essere d'accordo, voglio capire che differenza c'è. Che cosa hanno di diverso i musei del pianeta Kot da quelli che abbiamo noi sulla Terra?
1: Lo scoprirai. Lo scoprirai presto, Armandino mio caro, vedrai, i bambini saranno felicissimi, sarà il solito successone.
0: Non so che dire. Da un lato quel farlocco di Krood questa volta mi sta quasi convincendo, perché poi se i bambini sono davvero felici con questa novità dei musei del pianeta Kot, c'è tutto da guadagnare. Però dall'altra, come sempre, sotto c'è qualcosa che non mi convince. Vabbè, come ha detto lui, tra poco lo scopriremo. Aspettiamo.
2: Tutti quanti vogliono fare jazz, perché resistere non si può.

0: di suonar, ti farà ricordare
1: l'arca di Noè, sa sa sa sa, olè.
0: Curceste senti giovane perché
1: hai voglia di ballare te, più forte di te.
2: E che non può dire anche tu saprai com'è.
1: Che tutti quanti vogliono fare il jazz, la polca e il rondò, come il tango, il vostro roba rococò.
3: Roba che non so.

0: Eccoci di nuovo insieme, stiamo parlando di musei, di arte e allora fatemelo sapere, fate sapere al vostro Armando se vi piace andare al museo, quale avete visto recentemente, raccontatecelo con i vostri messaggi vocali. Beh, stavamo facendo tutto questo quando poi è arrivato lui, l'alieno più farlocco della galassia, il terribile Crude, si fa per dire... terribile, visto che tra l'altro è diventato buono e anche questa volta ci ha proposto la sua missione che è
1: trasformare i musei della Terra,
0: ecco.
1: anzi costruirne di nuovi per far divertire imparando. I bambini della Terra ne saranno felici.
0: Beh, devo dire che questa volta il proposito è buono. Però, caro Crude, non ci hai ancora spiegato qual è la differenza tra i musei della Terra e quelli del tuo pianeta Kot.
1: Oh, è semplice, Armandino.
0: Non mi chiamare Armandino. Beh,
1: i nostri musei sono luoghi vuoti, tristi. No. Desolanti, ma molto sporchi e senza luce. Spesso ricolmi di spazzatura puzzolente, fanghi, rifiuti di ogni genere.
0: Ma che razza di musei sono? Ma scusa,
1: sono luoghi dedicati alla bellezza e all'arte.
0: Ma quali?
1: La meraviglia dei rifiuti.
0: La puzza.
1: No. L'olezzo. Ma che sporco. Tutto ciò che nobilita la vita. Mi stupisco che tu non capisca.
0: Ma spazzatura, fango, sì. Rifiuti di ogni genere, puzzolenti e mefitici, esatto. Luoghi tristi, okay. Desolati e senza luce. Ma sarebbe questa, secondo te, l'arte e la bellezza?
1: Certo. E noi dedichiamo tutto il nostro impegno e la nostra cura per rispettare il patrimonio artistico.
0: Sai che roba.
1: Ah, per questo motivo, caro mio, i bambini del pianeta Kot vengono accompagnati in visita ai musei per coltivare questa sana educazione.
0: Ma quale sana educazione? È una cosa orribile. I bambini hanno bisogno di tutt'altro. Devono invece essere educati alla bellezza, alla gioia, non alla spazzatura.
1: Povero Armandino.
0: Ecco, Armandino ancora.
1: Si vede proprio che non sei stato educato.
0: Ma non è vero.
1: E così pure i bambini della Terra. Ma non ti preoccupare, rimedierò io. Così finalmente sarete tutti tristi e sporchi.
0: No. Ma cosa dici? Noi non vogliamo essere tristi e sporchi.
1: Raccoglierò tutta la spazzatura e la spargerò ovunque.
0: Ma no,
1: Armandino, finalmente anche voi terricoli riceverete il giusto insegnamento per apprezzare la vera bellezza. Torno subito.
0: Crude, fermati, non lo fare. Crude, fermati. Ai, questa volta sì che è un vero disastro. Ma ci pensate, sul pianeta Kot gli abitanti sono educati sin da bambini ad apprezzare i rifiuti e la spazzatura che vengono posti nei musei come se fossero opere d'arte. Questa volta siamo proprio nei guai. E speriamo che questa sua nuova buona azione, come la definisce lui, fallisca. Sta piangendo. Eccolo. Forse ci è andata bene anche questa volta. A giudicare dal suo pianto disperato. Eila. Crudino, cosa succede? Perché piangi?
1: Che ho fallito. Anche questa volta.
0: Oh, no.
1: Perché? Io dico perché!
0: Oh, mi dispiace tanto, Crudino. Vuoi dire che non sei riuscito a riempire i musei della Terra di spazzature e rifiuti come avevi promesso?
1: Oh, no. Quello l'ho fatto, eh.
0: Aia.
1: Dovevi vedere che meraviglia, Armandino.
0: No, come?
1: Tutti i vostri bei musei riempiti di schifezze, sacchetti di plastica, lattine, rifiuti alimentari.
0: No.
1: Una vera meraviglia.
0: Oi, me lo immagino. Sai che meraviglia. Mamma mia.
1: Ma poi...
0: No, Crude, non fare così, non piangere, dai. Non piangere che ci fai tenerezza. Raccontaci com'è andata, dai.
1: Ecco. Scusa.
0: Sì.
1: Quando i bambini hanno visto tutta quella spazzatura, ci si sono buttati sopra.
0: In che senso?
1: Dovevi vederli, Armandino. Dovevi vedere quanto erano felici.
0: No.
1: E lo ero anch'io, ho pensato. Ecco, lo vedi, è bastato solo portare un po' di orribili rifiuti e loro, meravigliose piccole creature, hanno subito riconosciuto la bellezza.
0: Non ci posso credere, Crude, ma dai, non è possibile, no, dai.
1: E infatti hanno preso tutta quella meravigliosa spazzatura
0: e
1: hanno fatto delle bellissime opere d'arte. Chi ha realizzato un quadro?
0: Ma
1: chi ha fatto una statua? Ognuno ha preso quei rifiuti per fare qualcosa di bello.
0: Ma è bellissimo, Macru. Non piangere, in fondo non è così, ma l'hai fatto qualcosa di meraviglioso. Dai, Crude, non ti abbattere.
2: Hai ragione. Non è male.
0: Hai visto?
2: È orribile! Non è finita qui. Tutti quei bambini sono stati premiati per aver saputo riciclare la spazzatura, visto che hanno usato dei rifiuti per realizzare le loro opere.
0: Lo so. È stata una doppia buona azione. Ho capito, ti è andata male anche questa volta,
2: sì.
0: Crudino?
2: Armandino, io sono disperato.
0: Vedrai che la prossima volta ti andrà meglio, vedrai.
1: Dici davvero, Armandino?
0: Sì, dico davvero, però non mi chiamare più Armandino, che non mi piace.
1: Va bene, Armandino. No, non ne combino una giusta, eh?
0: No, Crude, non ne combini una giusta, ma noi ti vogliamo bene, così come sei.
2: Grazie davvero.
1: Armandino.
0: Dai, Crude.
1: Grazzino Armandino.
0: No, e basta.
1: Armandino piccolino. Mi è venuta fame.
0: Certo. Crudino.
1: E anche sete.
3: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
4: Allora forza, spingete questa torre.
5: Un attimo.
4: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
6: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
4: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
6: Può fare il cavalletto.
7: Siamo mostri,

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Usando le truppe dell'angoscia, che ci incontra ogni speranza lascia. Penetriamo nella testa della gente
3: e la riempiamo di sostanza ripugnante.
0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, per la sfuggia il nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: naso.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale naso?
2: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
2: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore?
1: No.
0: Sarà, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: Non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Bambine e bambini, amiche e amici, piccoli e grandi, nipoti, zii, genitori, pupazzi e peluche. Benvenuti a questa nuova folgorante, fantasmagorica, scoppiettante puntata del nostro Big Bang. Siete in mia compagnia, Armando Traverso e...
1: In fondo al mar, tutto è bagnato, è molto meglio, credi a me.
0: Ma buongiorno Sirenetta, bentornata. Ciao.
1: Ciao volteggiando e ciao a tutti.
0: No, il mio nome, scusa, è Armando. Comunque i bambini e io siamo felicissimi di averti di nuovo qui con noi a Big Bang. E ogni volta che guizzi via dalle profondità marine per venirci a trovare, per noi è un grande onore.
1: Ma lo sai, io adoro salire in superficie.
0: Ah sì?
1: Gli abissi del mare sono così... noiosi.
0: Ma guarda, devo dirti che a volte anche il mondo degli umani è noioso e magari anche complicato. Ma adesso facciamo una cosa, ci ascoltiamo una bella canzone e poi ci racconti le tue avventure.
1: D'accordo.

0: Bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids. In mia compagnia Armando, Armando Traverso, ma soprattutto qui con noi c'è la Sirenetta!
1: Ciao!
0: Ah, che bello! Allora, siamo curiosissimi di ascoltare i tuoi racconti.
1: Ecco, ieri sono stata a curiosare sulla spiaggia.
0: Ah sì, questo me lo ricordo, è una delle tue attività preferite.
1: E ho scoperto una nuova tana del re dei granchi.
0: Wow, questa è una vera novità. Quindi i granchi hanno un re, un sovrano.
1: Ma certo, è un tipo molto simpatico che adora ballare e suonare con le sue chele, così.
0: Ma dove si trova questa sua nuova tana? Com'è fatta?
1: Oh, è meravigliosa, è grandissima.
0: Wow, sono curiosissimo di sapere tutto. Ci ascoltiamo un bel messaggio e poi ci dirai.
2: Radio Kids, sono Sveva, vi ascolto tutte le mattine. Vi racconto una barzelletta, un indovinello. Sì. C'è una macchina rossa, sì, gialla e blu.
0: Rossa, gialla e blu.
2: Qual è che arriva prima?

0: Ami un Le Automobili e ti devo dire, Sirenetta, è un grande vantaggio perché vuol dire che non c'è neanche il traffico.
1: E allora di che cosa si tratta?
0: Allora, guarda, dunque, per spiegarti, come posso dire, la macchina è una specie di
1: Ho
0: carro.
1: capito. Assomiglia alla carrozza di Re Tritone.
0: Ecco, quella però, se non sbaglio, è trainata dai cavallucci marini, giusto? Invece, un'automobile si muove da sola perché ha un motore.
1: Mi piace. Voglio una di queste macchine per sfrecciare sotto le onde.
0: Va bene, guarda, noi umani abbiamo un altro, diciamo così, mezzo di trasporto che va sotto la superficie del mare, che ha un motore e si chiama sottomarino o sommergibile. È già stato inventato.
1: Adoro le invenzioni degli umani, sono geniali.
0: Sì, va bene, senti, però, allora, poco tempo fa ci stavi raccontando della nuova tana del re dei granchi.
1: Dovresti vederla veleggiando, è una meraviglia.
0: Ma raccontaci, com'è fatta
1: È
0: esattamente?
1: grande, piena di torri, con le mura decorate di alghe e conchiglie.
0: Ma fammi capire, ma è una specie di castello, tu lo hai visitato?
1: Ma no, è troppo piccolo, io non ci posso entrare.
0: Ah, ok, quindi si tratta di una costruzione in miniatura.
1: Per il re dei granchi è perfetto.
0: Sai che questa storia del castello sulla spiaggia mi
1: Che
0: ricorda.
1: cosa? Cosa?
0: Guarda, è solo un'idea, probabilmente mi sbaglio, però questo tuo racconto mi fa venire in mente una canzone. Ascoltiamola e poi ti dico.

0: bambine e bambini, zii, nipotini, cuginetti e peluche, pescioline e pesciolini. Siete sempre in ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids e siete in mia compagnia, Armando Traverso, ma soprattutto qui c'è la nostra acquatica, mitica Sirenetta.
1: Ciao a tutti!
0: Allora, senti, che ne dici? Allora, io vorrei ricordare a questo punto il nostro numero WhatsApp per farci inviare i messaggi dai bambini. Ma vorresti dirlo insieme a me?
1: Sì.
0: Sei pronta?
1: Sì.
0: E allora, al mio 3, 1, 2, 3.
1: 3, 4, 7, 4, 1, 1, 2, 7, 2, 6.
0: E a questo numero i nostri bambini possono raccontarci tutto quello che gli pare. Un messaggio, un colmo, una barzelletta, cantarci una canzone, un indovinello. A proposito, Sirenetta, sei riuscita a rispondere all'indovinello di Sveva? Dunque, lei ci aveva detto: tra una macchina gialla, una rossa e una blu, quale arriva prima?
1: Uffa, io gli indovinelli degli umani non li capisco.
0: Hai ragione, e devo dirti che neanche io so la risposta. Facciamo una cosa, sentiamola direttamente da Sveva.
2: La gialla perché è gialla.
0: Ma che carina, grazie Sveva.
1: Molto divertente, bravissima Sveva. Non ci sarei mai arrivata.
0: Nemmeno io. Allora torniamo al racconto di oggi. Ci stavamo occupando della tana del re dei granchi.
1: Ho anche notato un fatto strano.
0: Ah, e cioè quale fatto strano?
1: Dopo qualche ora la tana era quasi scomparsa.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Ma
1: le torri erano diventate delle collinette e le mura non si vedevano più.
0: Ah, ma... Oh, ma scusa, non è che per caso questa tana del re dei granchi che tu hai visto era invece un castello di sabbia costruito dai bambini e poi le onde del mare a poco lo hanno portato via?
1: Ma quindi i cuccioli degli umani costruiscono le cose con la sabbia?
0: Ma certo,
1: e Sirenetta! E si divertono!
0: Ma assolutamente!
1: Ma questa notizia è fantastica! Voglio giocare anch'io insieme a loro. Torno alla spiaggia. Ciao, navigando! Ciao!
0: Ma che meraviglia! È sempre simpaticissima la nostra amica Sirenetta, vero? E poi ha una grande passione per il nostro mondo e non smette mai di scoprire cose nuove. Allora noi la aspettiamo qui per un'altra puntata di Big Bang, ma soprattutto per ascoltare i suoi fantastici racconti. La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Manuela Grippi, che sguazza e nuota nell'oceano insieme alla Sirenetta. Grazie a Lorenza Cingoli, che scrive pensando le puntate insieme a me. E un super immenso ringraziamento oceanico alla nostra regista Isabella Carbone, che taglia, cuce e incolla tutte le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

0: non solo, all'anno, ai mesi.
1: Ah, ma ci sono 374 non compleanni.
0: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio non compleanno.
0: Davvero?
1: Com'è piccolo il mondo.
0: In tal caso...
1: Un buon non compleanno!
2: A me?
1: A te! Or spegni la candela e rallegrati perché...

0: La zuppa di pesce scappato. C'era una volta una famiglia molto povera che viveva a sud, vicino al mare. Erano così poveri che, anche se abitavano in un villaggio di pescatori, di pesce ce n'era tanto e costava poco, loro non se lo potevano permettere. Non volevano assolutamente rinunciare però al piatto tipico della zona, la famosissima zuppa di pesce. Così il padre, che non aveva un lavoro, di giorno se ne andava in giro a cercare gli avanzi, teste, pinne e lische che i venditori lasciavano in giro dopo aver pulito il pesce. Poi portava tutto alla moglie che, con la sua grande esperienza di cuoca sopraffina, le metteva in un pentolone insieme a cipolla, sedano, carota, prezzemolo e un po' di pomodoro. Poco olio, perché costava tanto ed era più prezioso di un pezzetto d'oro. Il risultato era una zuppa buonissima che dava di pesce senza che ci fosse neanche un po' di carne di pesce. Gustata con un tozzo di pane raffermo, era un piatto più che raffinato per quella povera famiglia. Per quel piccolo particolare le avevano dato un nome altrettanto speciale: zuppa di pesce scappato. In casa c'era un unico figlio che si chiamava Nicolino. Aveva 6 anni ed era molto intelligente. Quando si metteva a tavola e ci trovava quel piatto, era molto felice, ma dopo un po' diceva:
1: «È buonissima, ma il pesce dov'è?»
0: «È scappato», rispondeva sempre la mamma, che non voleva fargli sentire la pesantezza della povertà. «Pensa che, quando lo stavo mettendo nel piatto, è schizzato via dal mestolo, ha attraversato la finestra ed è saltato dritto in mare».
1: «Incredibile! Era ancora vivo!»
0: diceva allora Nicolino.
1: «Come avrà fatto a sopravvivere nella pentola a quell'odore di cipolla? Gli sarà venuto da piangere per tutto il tempo!»
0: «Forse è proprio per quello che è scappato!» esclamava la mamma, che era davvero molto dolce. Nicolino però non riusciva a rassegnarsi all'idea che, da 6 anni, una volta a settimana uno o più pesci di varie forme e dimensioni riuscissero a scappare puntualmente dalla sua zuppa saltando dalla finestra. Quindi aspettò il martedì, il giorno deputato alla preparazione della zuppa col pesce scappato. Si appostò vicino alla finestra della cucina con un retino in mano e aspettò, pronto a catturare il pesce mentre scappava. La mamma, fortunatamente, lo aveva visto. Non voleva che lui scoprisse la verità, non voleva deluderlo e pensava che credere nella magia delle storie lo avrebbe aiutato a sopportare la durezza della realtà. Allora andò da una vicina che aveva il pesce ogni settimana e le spiegò la situazione.
1: «Ti darò un merluzzo, ma martedì prossimo me ne dovrai restituire 2»,
0: disse la donna, che era molto avara.
1: «E se non lo farai, dirò tutto a tuo figlio».
0: La vicina non era stata molto gentile a chiedere di restituirle il doppio del pesce e a minacciare di raccontare tutto a quel povero bambino. Ma la mamma avrebbe fatto qualsiasi cosa per non deluderlo, allora acconsentì. Prese il merluzzo, tornò in cucina dalla porta del retro, senza che il bambino la vedesse, e lo versò nel pentolone della zuppa, riprendendo a cucinare. Dopo un po' urlò:
1: «Eccolo che scappa!»
0: Prese il merluzzo bollente tra le mani e lo lanciò dalla finestra. Nicolino tentò di acchiapparlo, ma non ci riuscì. Il merluzzo era finito direttamente in mare. Ma lui non si arrese. Corse sul moletto e lo acciuffò con il retino prima che lo divorassero gli altri pesci, che si stavano già calcando intorno a quel prelibato bocconcino. Così, quel giorno, in famiglia, si consumò una zuppa di pesce presente ed era ancora più buona del solito, per la felicità di tutti, adulti e piccini. Passò una settimana ed era di nuovo martedì. Il papà di Nicolino non aveva trovato un lavoro e non aveva i soldi per comprare due merluzzi. Andò in giro a recuperare i soliti avanzi per la solita zuppa. La mamma intanto era molto preoccupata. Se non avesse trovato subito due merluzzi, quella antipatica della vicina avrebbe raccontato tutta la verità a Nicolino.
1: Ma lei, due pesci, non sapeva proprio come prenderli. Allora ebbe un'idea.
0: L'intelligenza di suo figlio avrebbe potuto salvare la situazione. Dopo che il marito le ebbe portato i soliti avanzi, chiamò il figlio e gli disse:
1: Nicolino, guarda, dopo che martedì l'hai catturato, il pesce si è fatto più furbo ed è scappato prima che potessi cucinarlo. Al suo posto mi ha lasciato solo lische, teste e pinne. Mi spiace, ma anche oggi mangeremo zuppa di pesce scappato.
2: No, mamma, rispose subito lui. So io come far tornare i pesci, anche più di quelli che sono scappati.
0: Nicolino si ricordò della gran quantità di pesci che si erano raccolti intorno a quello scappato dalla zuppa la settimana prima. Allora intinse gli avanzi insieme a dei pezzi di pane raffermo nel pentolone bollente e profumato che cuoceva sul fuoco. Li sistemò sul fondo del retino e andò sul molo. Poi immerse il retino nell'acqua. Dopo pochi minuti, decine di pesci si accalcarono a mangiare quella prelibatezza, spolpando teste e lische e sbocconcellando i pezzi di pane. Nicolino sollevò di colpo il retino e riuscì a catturare 5 bei tonnetti, pesci ben più pregiati dei merluzzi. Andò a consegnarli tutto fiero alla sua mamma e lei lo abbracciò.
1: «Sei il mio orgoglio, Nicolino», gli disse.
0: E poi, senza farsi vedere, andò dalla vicina a restituirle i suoi due pesci. Quando quella si vide arrivare i due deliziosi tonnetti freschi, non poté dire proprio nulla. Con gli altri tre, fatti ben a pezzi, per non far vedere che erano di meno, la mamma preparò la zuppa di pesce più buona del paese. A tavola, mentre tutti mangiavano contenti, Nicolino raccontò come avesse fatto a prendere quei tonni e il padre pensò che, con lo stratagemma degli avanzi mischiati al pane e alla zuppa per attirare i pesci in una rete più grande, lui e Nicolino sarebbero diventati dei grandi pescatori. E così fu. In poco tempo divennero i venditori di pesce più ricercati del villaggio. Ogni martedì la mamma continuava a cucinare il loro pranzo preferito, solo che adesso gli aveva dato un nuovo nome: piatto di pesce con la zuppa scappata nella rete di Nicolino.
3: La zuppa di pesce scappato, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Ed eccoci qui, siamo noi, la banda di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. Siete pronte? Bambine, bambini, mamme, papà, nonni, nonne, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche, per ascoltare questo splendido programma esilarante, saltellante, roboante, che si intitola
1: Big Bang Day.
0: Ciao Lella.
1: Ciao Armandissimo.
0: Ciao Lallo.
2: Ciao Armandissimo.
0: Lallo.
2: Ciao Lallo.
0: Ma, insomma, no. Non è carino che tu stia mangiando quando è iniziata la puntata dei Big Bang. Non mi pare il momento.
2: Scusa Mandissimo, sto sgranocchiando una mela. Quello dici anche tu, no? Sempre. Non devi mangiare le schifezzole, soltanto frutta e verdura.
1: È vero, Armando, dici così.
0: È vero, lo dico, avete ragione. Perché la frutta e la verdura sono alla base di una sana e buona alimentazione.
2: Ecco, e poi una mela al giorno toglie il medico di torno, lo sanno tutti. Poi. Molto buona, è croccante, succosa. Peccato che però è già finita, Ufi.
0: Lallo, mi hai fatto venire un'idea. Potremmo dedicare questa nostra puntata di Big Bang alle mele e a tutta la frutta del mondo.
2: Bella.
0: E per cominciare in bellezza, potremmo ascoltare la canzone Il lupo mangia frutta.

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Arbadissimo.
0: E oggi abbiamo deciso di parlare di mele e di frutta e sarà quindi una puntata ricca di vitamine. Ma che ne direste di un bel quiz?
1: Sì.
0: Va bene. Allora, vi piacciono i melograni?
1: Ah, moltissimo. Sono frutti meravigliosi e anche molto buoni.
0: È vero, Lellina, anche io ne sono goloso e consiglio a tutti di mangiarli perché fanno molto bene. Perché poi quei chicchi rossi o rosati che hanno sembrano quasi delle pietre preziose.
1: Ah, dei rubini.
0: Eh sì, tanti piccoli rubini luccicanti. Tra l'altro, il melograno è anche simbolo di prosperità e abbondanza. Ma allora, pronti per la domanda di oggi?
1: Certo che sì.
0: A proposito di melograno, quanti chicchi può contenere un melograno? 600? 1000? 1200?
1: Beh, non saprei.
2: Io non li ho mai contati, li mangio soltanto.
0: Bravo Lallo. In effetti nessuno si mette a contare i chicchi di melograno. Non è una risposta semplice, ma sapremo la risposta alla fine di questa puntata. Intanto direi che è venuto il momento di ascoltare la voce dei nostri piccoli amici che ci mandano i loro messaggi. Questo ci arriva da Bianca.
3: Ciao Radio Kids, mi chiamo Bianca, ho 7 anni

0: Mi potete mettere per favore nel mondo al contrario? Ciao!
1: Ma certo Bianca che ti metteremo nel mondo al contrario e grazie per questo bel messaggio, grazie, grazie, un super ringraziamento da tutti noi. Beh, siamo molto contenti che ci ascolti sempre quando vai a scuola, perché noi, insomma, siamo qui proprio per tenervi compagnia con le nostre puntate e quindi mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggini, raccontateci per esempio che cosa fate a scuola, se vi piace, quali sono le vostre materie preferite, oppure qualunque altra cosa facciate, ricordatevelo, il nostro numero è sempre lo stesso ed è
2: 347-411-2726.
1: E per esempio, visto che oggi parliamo di frutta, potremmo chiedervi qual è il vostro frutto preferito.
0: Il mio è la ciliegia.
1: Oh, le ciliegie sono buonissime.
3: È vero, ci si possono anche intrecciolare le collane, gli
0: Ah,
3: orecchini.
0: sì, adoro gli orecchini fatti con le ciliegie.
3: E tu, Armandissimo, qual è il tuo frutto preferito più?
1: Allora, io ho un frutto preferito che tra poco ti dirò, ma prima ascoltiamo la canzone che ci ha chiesto la nostra piccola Bianca.

0: E questa era la canzone che ci aveva chiesto Bianca con il suo messaggio che aveva mandato al 347-411-2726. E io dovevo rispondere all'Allo che mi aveva chiesto...
1: Ti avevo chiesto qual è il frutto che ti piace di più, di più, di più.
0: Allora, guarda Lallo, io adoro la frutta. Vivrei di frutta, sono pazzo di frutta. Dunque, mi piacciono. Beh, i melograni, visto che ne parliamo tantissimo. Poi i fichi. Poi mi piacciono moltissimo le ciliegie. Poi le fragole. Poi le pesche. Poi l'uva.
1: Ma quella più, più, più, più, più?
0: Quella più, più, più, più, più... forse le fragole.
1: Bello, buone! Le... A me invece piacciono le mele, Armandissimo.
0: Ah,
1: sai perché?
0: Perché?
1: Perché scroccolano. Però bisogna stare attenti.
0: Come attenti? In che senso? Raccontalo.
1: Allora, un giorno, no?
0: Sì.
1: Nel bosco ho incontrato una vecchina che aveva l'aria un po' strana, stranetta. Aveva un cesto pieno di mele rosse.
2: Ma Lallo, era la strega di Biancaneve.
0: Attenzione Lallo, è cattivissima.
1: Bravo Armandissimo, era lei. E ha detto: prendi questa mela per il cavallino.
2: Oh, non l'avrei mica assaggiata.
1: No Lella, sono un cavallino goloso, è vero, però sono anche molto furbo, furbetto, ho capito che la mela era avvelenata.
0: Bravo Lallo, meno male, meno male. E raccontaci dopo che cosa è successo.
1: Allora la strega mi ha chiesto l'indirizzo della casa di Biancaneve e i sette nani. Ma io gliel'ho detto uno sbagliato.
0: Bravissimo Lallo, molto astuto. E così la streghina cattiva probabilmente è ancora lì nel bosco che gira senza trovare la casetta di Biancaneve e i sette nani. Va bene, ma siete pronti allora per risolvere il nostro quiz di oggi?
1: Quince.
0: Allora vi avevo chiesto quanti chicchi può contenere un melograno. 600 chicchi? 1000 chicchi? 1200 chicchi? Lallo, Lella, provate a dare la vostra risposta.
1: Allora, secondo me 1200.
0: Oh.
2: Io invece dico 600.
0: Ah, quindi i due estremi, eh?
1: Sì.
0: E la risposta invece è... chicchi! Ma ci pensate, sono tantissimi, dentro un melograno ci sono più di 1000 chicchi.
1: Ma bello, bello, però Armando, a me a forza di parlare di frutta mi è venuta voglia di macedonia.
2: Anche a me! Dai Lallo, andiamo a prepararla!
1: Bello!
0: Ciao Lallo, ciao Lella!
2: Ciao.
0: E noi li riaspettiamo qui, così ci ritroveremo tutti insieme per un'altra puntata di Big Bang! Ma prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che non si separa mai dalla nostra tenerissima Lella. Grazie a Piero Marcelli, amico del cuore di Lallo. E ancora grazie, grazie a Lorenza Cingoli per i copioni che scrive. E poi un ringraziamento speciale alla nostra regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao, ciao, ciao.

Radio Kids, la nostra radio.

0: Ciao a tutti, zii, nipotini, pupazzi, peluche, mamme, papà, nonni, cuginette. Un super abbraccio da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang. Ciao Lella, ciao Lallo.
1: Ciao Armandissima.
0: Allora, dovete sapere che oggi la nostra puntata sarà molto, ma molto speciale.
1: Oh, adoro le puntate speciali. Di cosa parliamo?
0: Avete mai sentito parlare di un certo Enea?
2: Ma sì, certo, Armandissimo. È il puledrino appena nato, figlio di mia cugina Leletta.
1: No. Anch'io conosco un Enea, è il cane del fattore.
0: No. Allora, l'Enea di cui parliamo oggi è un valoroso eroe.
2: Oh. Ho capito, praticamente un tipo come me, io sono molto eroe.
0: Praticamente, Lallo. Allora, Enea era originario della città di Troia. Ricordate? Ve la ricordate la guerra di Troia? Il terribile scontro tra greci e troiani?
1: Sì, me lo ricordo.
0: Quella guerra era durata 10 anni, pensate un po', e alla fine avevano vinto i greci.
1: Però non vale, avevano imbrogliato.
0: È vero, Lellina, avevano escogitato l'inganno del famoso cavallo di Troia.
1: Ma quello era un cavallo di legno.
0: Giusto, lo avevano fatto costruire i greci. I troiani pensavano che fosse un regalo e lo avevano portato all'interno della città. Ma nella pancia del cavallo erano nascosti i guerrieri greci. E così sono usciti allo scoperto e hanno messo a ferro e fuoco la città. E gli abitanti scappavano da tutte le parti. Aiuto! Aiuto! Si salvi chi può! Fuggiamo!
1: Poveri troiani.
0: Ma tra quelli che scapparono via dalla città in fiamme c'era anche un giovane guerriero di nome Enea. E adesso ascoltiamo una piccola canzone e poi andiamo avanti con la nostra storia.
3: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lella,
1: ecco,
0: Lallo
1: e Armadissimo.
0: E oggi vi stiamo raccontando l'avventuroso viaggio di Enea.
1: Però Armadissimo, in realtà Enea non è ancora partito.
0: Hai ragione, Lallo. La sua avventura comincia proprio lì, in mezzo alle strade infuocate della città di Troia. Pensa, Enea prende per mano il suo figlioletto Ascanio e regge sulle spalle il padre Anchise, che è troppo vecchio e non cammina tanto bene.
2: Chissà che fatica.
1: E chissà che caldo.
0: Eh sì, ma dovete sapere che Enea è un guerriero molto valoroso e soprattutto ha una madre speciale. Infatti lui è figlio di Venere, la dea dell'amore.
1: Bello.
0: E molti troiani lo seguono perché credono in lui e si imbarcano su una nave, mentre la città è ormai praticamente distrutta dalle fiamme.
2: E dove vanno?
0: Cercano una terra dove poter fondare una nuova città. Ma il loro viaggio sarà pieno di pericoli. Tra l'altro, Enea viene ostacolato in tutti i modi dalla dea Giunone, la potentissima moglie di Giove, che sosteneva i greci e odiava i troiani.
2: Oh, che cattiva!
0: Tra venti impetuosi e tempeste, Enea e i suoi compagni sbarcano finalmente su un'isola. Ma lì trovarono le arpie!
1: Ai ai ai, questo nome non mi piace per niente, Mi fa venire i brividini sulla criniera.
0: Sì, le arpie erano delle creature mostruose, avevano il volto di donna e il corpo da uccello rapace, con le dita ricurve piene di artigli.
2: Aiuto, che paura!
0: E per di più, urlavano con le loro voci squillanti. E non è finita, indovinate un po'? Sapete cosa facevano?
2: No!
1: Cosa?
0: Spargevano la cacca sulla testa di tutti quelli che sbarcavano nella loro isola. Per fortuna, Enea e i suoi uomini riescono a risalire in fretta sulla nave. Presto! Tutti a bordo! E mentre le arpie continuano a emettere i loro strepiti...
1: Scappiamo con Enea!
0: Bravo, Lallo! L'abbiamo scampata bella! E dopo questo spaventoso incontro con le terribili arpie, ci vuole qualche cosa che ci tiri sul morale? Che ne dite di ascoltare il messaggio di uno dei nostri amici?
3: Sì! Ciao, sono Enea, ho 5 anni!
0: Ma...
3: sono poco bene!
0: Ah,
3: ti
0: mi
3: voglio
0: spiace.
3: Dire una canzone che si chiamava... Super Babbo. Grazie, ciao.
0: Ma ciao, Enea. Ma avete sentito?
1: Sì, è un po' malato, Enea.
0: È un po' malato, poverino. Ma poi lui si chiama proprio come il protagonista della nostra storia.
1: Già, viva Enea.
0: E allora tra pochissimo, Enea, ascolteremo la canzone che ci hai chiesto. Intanto però ricordo a tutti voi, dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, di mandarci i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp, che è
4: 347-411-2726.
0: Bravissimi. E ora torniamo sulla rotta di Enea. Le avventure del guerriero troiano sono appena iniziate. Pensate che poco dopo la sua nave arriva in Sicilia,
2: ma
0: arriva proprio vicino al vulcano Etna, mentre il vulcano tuonava e sbuffava.
2: Aiuto, il vulcano!
1: Ma non si può mai stare tranquilli in questa storia.
0: E figurati, Lallo, da quelle parti abitano anche i ciclopi, i terribili giganti con un occhio solo. E il più malvagio di tutti è... Polifemo.
1: No, aspetta Armadissimo, ma questo Polifemo io lo conosco già,
0: Certo, bravo.
2: Anch'io l'ho già sentito nella storia di Ulisse.
0: Giusto, Lellina. Infatti, Ulisse era stato prigioniero nella grotta di Polifemo. E pensate, Enea incontra addirittura uno dei compagni di Ulisse, Achemenide, che era rimasto tutto solo nella terra dei ciclopi.
1: Oh, povero tappino.
0: Sì. Perché Ulisse e i suoi compagni, scappando di corsa, se lo erano dimenticati lì. E Achemenide era diventato una specie di creatura dei boschi. Si nascondeva nei cespugli, si vestiva di pelli e poi aveva i capelli e la barba lunghissimi. Insomma, mangiava bacche, radici.
1: Qualcuno poteva portargli un buon gelatino, però.
0: Non sarebbe stato male. Ma lui doveva scappare dai ciclopi dell'isola. A quel punto Enea, che però è un uomo generoso generoso e gentile, gli offre di andare con loro. E così Achemenide, che è un greco, diventa amico dei troiani.
2: Che bella questa storia! E come finisce?
0: È una storia molto lunga, Lellina. E noi adesso facciamo una piccola pausa e poi continueremo il nostro viaggio in compagnia di Enea. E adesso ci ascoltiamo, a proposito, proprio la canzone che ci ha chiesto l'altro Enea.
2: Yuhuu!

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissima.
0: E oggi noi vi stiamo raccontando la storia di Enea, l'eroe che fuggì da Troia e viaggiò per tutto il Mediterraneo per cercare una terra dove fondare una nuova città. Dopo le arpie, i ciclopi e svariati mostri marini, Enea finalmente arriva in un paese incantevole.
1: È il posto giusto per costruire la nuova città?
0: Non proprio, Lellina, perché quella città è Cartagine ed è già abitata e governata da una saggia regina di nome Didone. E Enea rimane subito affascinato da questa regina.
1: Si è innamorato.
0: Oh sì, ma anche lei si è innamorata di lui.
2: Oh. Love, love, love, all you need is love, la la la la.
0: Grazie Lallo, ma purtroppo Enea doveva seguire il suo destino.
2: No, qual era il suo destino, Armandissimo?
0: Doveva trovare la nuova terra per la sua gente, ti ricordi Lallo? Ah. Si sono tutti imbarcati con lui, tutti credono in lui e lui deve trovare un posto per tutte queste persone.
2: Eh già.
0: E quindi decide di ripartire da Cartagine.
1: Oh, Didone ci rimarrà male, poverina.
0: Malissimo, Lella, malissimo. Si arrabbia veramente tanto. Ma il viaggio di Enea deve riprendere. Nulla può fermare il nostro eroe. Però il resto della storia lo racconteremo nella prossima puntata.
2: No, dai, vogliamo sapere come va a finire.
0: E per questo ci ritroviamo qui, per una nuova puntata speciale di Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao, ciao, ciao, ciao!

nascosto nel bosco, feroce e fiero. Due fratelli lasciano le molliche sul sentiero. Tre desideri non sono poi tanti. Quattro musicanti che spaventano i briganti. Cinque fagioli magici e le piante salgono su. Sei fratelli a Pollicino e l'orco figlia non ne ha più. Sette capretti forti.

nel bosco, feroce e fiero. Due fratelli lasciano le molliche sul sentiero. Tre desideri non sono poi tanti. Quattro musicanti che spaventano i briganti. Cinque fagioli magici e le piante salgono su. Sei fratelli a pollicino e l'orco figlio non ne ha più. Sette capretti forti e sani. Otto fette di torta per Biancaneve e tutti i nani. Nove teste ha il drago e il fuoco può sputare. Dieci dita sulle mani servono per giocare. Dieci dita sulle mani servono per toccare. Dieci

a colori. Il rap degli uomini a colori.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Rotule dei miei fedelissimi ascoltatori, menischi affezionati a cartilagini social, crociati anteriori pronti a partire a posteriori, legamenti ancorati a ginocchia in attesa di potersi scatenare al ritmo di musica, questa puntata di Pigiama Party è tutta.

Dai Supremes con I Can't Hurry Love, ballo ballo, il capolavoro era dietro l'angolo del vostro anulare sinistro e continuiamo a sudare con Zendrick, I Don't Feel Late.

Sapevate che see you later alligator è un modo di dire che sta a significare ci vediamo carina? Che chicche qui a pigiama party, eh?

Gioia profusa dai pori tutti, per quanto breve stare insieme è sempre intenso. Condividiamo, giochiamo, stiamo vicini seppur lontani e se vi sentite giù perché non siete riusciti a vedere l'arcobaleno, mandateci un messaggio. Il 347-411-2726 è sempre lì. Pronto? Pronto? Mamma, ciao! Eh? Sì, l'ho mangiata la lavatrice, certo, certo!

0: Ma che bello, evviva! Siamo evviva qui! Siamo qui con Lallo!
1: Ciao!
0: Lella!
2: Ciao!
1: È armatissimo!
0: Per una nuova puntata di
2: Big Bang!
0: Molto bene, pronti per cominciare?
1: Sì, sì, cominciamo subito perché io sono occupatissimissimissimissimo,
2: Cosa hai da fare di così importante, più importante di Big Bang, Lallo?
0: È giusto, non è molto carino che tu abbia altre cose da fare mentre siamo in trasmissione,
1: È armato, è una cosa importantissima, io devo fare una gara,
2: Mi una
1: devo
2: gara?
0: Sì, ah, sì. Una gara?
1: Sì, sì, sì.
0: Ma di che cosa? Battute tristi e noiose?
1: No.
0: Velocità a mangiare il gelato?
1: Sarebbe bella, ma non è quella.
2: Di chi dorme di più?
1: No, quelle sono tutte fatte, vinte, tutte... No, domani io devo fare una gara di...
0: Di?
1: Paroline!
0: Wow, sì. Che bello!
1: Paroline.
0: Ma che tipo di paroline?
1: Quelle paroline che si incrociano.
0: Ah, le parole incrociate.
1: Sì.
0: Ho capito, quelle che si mettono. Beh, è una cosa da grandicelli questa qui, Sono quelle parole che si mettono nei quadratini, giusto?
1: Che si mettono nei quadratini e si incrociano tutte.
0: Ecco, ci sono i quadratini bianchi, i quadratini neri.
1: Quelli che vanno in su, quelli che vanno in giù.
0: È difficile. E poi bisogna capire che cosa sono le definizioni, cioè c'è una frasetta che ti dice che cos'è quella parola.
1: Sì, e tu la devi indovinare.
2: E Lallo è davvero bravo a indovinare le parole.
0: Ah, bene, allora facciamo una cosa. Ci sentiamo una bella canzone e poi proviamo a giocare anche noi alle paroline incrociate con Lallo, va bene?
2: Ci sta!

0: Eccoci qua. E allora, dopo questa deliziosa canzoncina di primavera, proviamo a aiutare Lallo ad esercitarsi per la sua gara di domani dedicata alle paroline incrociate. Allora, siamo pronti, Lella?
1: Prontissima!
0: Allora, certo, però è difficile, per i bambini un po' più grandicelli, eh?
2: Eh sì, sì, ma noi ce la faremo, Armando!
0: Va bene, va bene, va bene. Allora, dunque, vediamo un po'. Tu sei bravo in questo gioco, Lallo?
2: Sono bravissimo, Armando, sono bravissimo. Poi c'è un segreto, eh.
1: Ah. Qual è il tuo segreto?
2: È un segretissimo, ve lo dico?
0: Certo!
2: Sì.
0: Sicuri? Dai!
2: Però non lo dovete svelare a nessuno, eh?
0: Va bene. Qual è? Dai, il segreto di Lallo è?
2: Che non vado a caso.
0: A caso? Cioè, ecco. Cioè, praticamente dici le parole a caso, così, senza tirando a indovinare.
2: Sì, ma non lo dire troppo forte.
0: Va bene. Allora, però mi sembra divertente. Sì. Allora, la prima definizione, cioè la prima frasetta che spiega la parola che dobbiamo trovare è...
2: Corre sui binari.
0: Ah, beh, ecco. Semplice.
1: Torta.
0: Perché torta, lei? La torta corre sui binari?
1: Corre sui binari quando uno ha tanta fame, te li immagini che corre direttamente nel tuo pancino.
0: Mamma mia.
2: Ecco, nel pancino corre, quello sì, ma sui binari no,
0: Ma no, no.
2: Secondo me è tappo.
0: Tappo?
2: Tappo.
0: Perché i tappi corrono sui binari?
2: Io ne vedo tantissimi, Armando.
0: Di correre sui binari.
2: Sì, sì, i tappi delle bottiglie d'aranciata, del succo di biada. Sì, sono bellissimi.
0: Ma no.
2: Corrono sui binari, che è un piacere.
0: Ma no, dai, non è né la torta né il tappo. I bambini
2: sarà
0: a casa.
2: Una torta col tappo, allora.
0: Ma no, i bambini a casa già lo sanno, sicuramente.
1: Il tram?
0: Beh, il tram sì.
2: Anche la bici,
0: Il tram sì. Certo, il tram potrebbe essere, perché è in città, sui binari, però io credo che siano un altro tipo di binari.
1: Ah, ho capito, abbiamo sbagliato di nuovo.
0: Beh, temo di sì.
2: Affidiamoci al caso, Armando.
0: Vai con una parola a caso, Lallo.
2: Tutu, ciuf, ciuf, ciuf, treno.
0: Oh, giustissimo.
2: Hai visto, Armando, è il segreto.
0: Però va bene. Allora scusami, a questo punto fermiamoci qui, perché è una fatica con te giocare alle paroline
2: incrociate.
0: Ma
2: io sto sudando, Armando.
0: Anche noi, anche se penso che i bambini a casa abbiano già indovinato. Però allora, a questo punto, visto che la parola era treno, ci ascoltiamo una bella canzone che si intitola Ciuf Ciuf the Train.

0: Era un po' che non la sentivamo, Molto bene. Allora, dai che mi diverte un sacco questo gioco delle paroline incrociate di Lallo.
1: Bello, allora vi do un'altra definizione.
0: Allora, si chiamano definizioni. Sono quelle frasettine, diciamolo ai bambini a casa, quelli più piccolini che magari non lo sanno. Sono quelle frasette che servono per capire la parola che bisogna indovinare, che poi va scritta in quelle caselline. Si può scrivere per si dice orizzontale, cioè come si scrive normalmente, oppure in verticale, che vuol dire che le letterine vanno dall'alto verso il basso, giusto, Lallo?
1: A volte anche dal basso verso l'alto, eh?
0: No, dal basso. Non fare confusione.
1: A volte vanno anche storte,
0: pure.
1: E si inciampano.
0: Ecco. Chissà che paroline incrociate che fa Lallo. Va bene, dai, allora siamo pronti per un'altra definizione.
1: Bene, questa va dall'alto verso il basso. Attenzione.
0: Dunque. Allora.
1: Si indossa sulla schiena per portare i pesi pesanti.
0: Si indossa sulla schiena per portare i pesi pesanti. Che cosa può essere?
1: Anche quelli leggeri,
0: Anche quelli leggeri.
1: C'è scritto tra parentesi.
2: È difficile.
0: È molto difficile.
2: Potrebbe essere.
0: Ma per esempio quando si va a scuola?
1: Non ho detto una cosa che inizia con la Z.
0: Con la Z. Tipo per esempio quando uno va a scuola, mette questa cosa sulla schiena e ci mette dentro i libri?
1: Esatto.
0: Oppure ma ci sono anche quelli che lo trascinano con le rotelline?
1: Sì.
2: Allora forse ho capito, posso dirla io?
0: Sì.
2: Ma è lo zainetto! Perché lo zainetto si mette sulle spalle per portare i pesi con i quaderni, giusto?
1: È vero.
0: Giusto, brava Lella. Bravissima.
1: Questa, chissà che lo vince lei il concorso.
0: L'abbiamo indovinata subito, Era facile. Fanne un'altra, dai un'altra definizione.
1: Allora, si mette sul naso per vedere meglio.
0: Bene, vediamo un po'. Allora, questa si mette sul naso per vedere meglio. A me sembra facile, no Lella?
2: E potrebbe essere cannocchiale.
1: Brava Lella!
0: Ma il cannocchiale non si mette sul naso, Lella!
1: Se uno ha un naso grosso come Armando, sì!
0: Sì, ma quello si mette davanti a un occhio solo, mentre tu hai detto sul naso. Quindi, Lella, deve essere una cosa che si mette sul nasino per tutte e due gli occhietti.
1: Gli occhietti,
0: quindi, sono gli occhietti.
2: Brava
1: Lella!
0: Molto bene.
1: Questa si scriveva da sinistra.

0: Traverso destra.
1: Ecco, quindi era orizzontale, come dicono quelli bravi. E poi ci sono le caselline nere, giusto Lallo?
0: Sì.
1: Ecco.
0: Nelle caselline nere però non si deve scrivere.
1: Non si deve scrivere.
0: Perché sono nere, fa buio e le lettere si perdono.
1: Allora, noi facciamo finta che abbiamo incontrato una casellina nera, sì. Ci fermiamo e ascoltiamo insieme una bella canzone. Va bene?
0: Sì, di quante lettere è, Armando?
1: Allora, canzone C-A-N-Z-O-N-E, sì. Dunque mi pare che siano 7?
0: Bello!

0: Bene, bene, bene, bene, bene. Allora, insomma, per tutti i bambini che si fossero messi all'ascolto solo adesso, ed è un vero peccato, noi abbiamo aiutato Lallo a risolvere alcune paroline incrociate perché domani ha una super gara.
1: Sì, ma Lella è fortissima, mi sa che potrebbe vincerla lei la gara di domani.
0: Veramente.
2: Quasi, quasi partecipo anche io.
0: Ma dai, è una bellissima idea. A che ora è la gara, Lallo?
1: Allora, aspetta che guardo. Dunque, la gara di alle 11 di ieri.
0: Ma come alle 11 di ieri? Ma allora è già passata!
1: Armando, ho sbagliato il giorno.
2: Beh, dai, tanto ce ne saranno altre di gare, e la prossima volta partecipo anch'io, così.
1: Va bene, Lella, però basta che poi non ti dispiace se perdi, perché io sono fortissimo, vinco sempre.
0: Per forza, Lallo. E allora, bambini, scriveteci, mandateci un messaggino, oppure fate sentire la vostra voce al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347-411-2726.
0: E noi vi aspettiamo qui per un'altra puntata di
3: Big Bang.

0: mutanda e ho tolto la ghianda. E mi faccio una domanda, la ghianda si dice che faccia capricci. Se la togli dai suoi ghiacci, ma sono in mutanda e ho tolto la ghianda. Son felice più di un panda, son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda. Son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda. Pam pam.
1: Rai Radio Kids.
2: Allora, a chi tocca per primo?
3: A
2: Giusy. A Giusy. Giusy è una bella bambina di quanti anni?
3: 12.
2: Che cosa ci canterai?
3: Quartetto.
2: Sei pronta?
3: Sì.
2: Tutti pronti? E allora, via!

0: Ora puoi puntarmi verso le api, per favore.
1: Attento, Pooh. Reggiti forte.
0: Sì.
1: Quattro.
0: Sì.
1: Tre.
0: Sì.
1: Due.
0: Sì.

0: Christopher Robin? Credo che le api sospettino qualcosa.
1: Forse credono che tu voglia il loro miele.
0: Potrebbe darsi, non si sa mai con le api. Son solo una nuvola nera. Voi fate finta che non ci sia.

0: Radio Kids. Rai Radio Kids, la nostra radio.
1: Va bene, ciao bambini, comincia una nuova strepitosa, esilarante, fantasmagorica puntata di va bene, ciao Lallo, ciao Lella,
2: ciao Armando, ciao a tutti i bambini.
1: Allora vediamo un po', se io vi dicessi datemi una B, voi che mi direste?
3: Una bottiglia,
2: una bambola,
3: una barca,
2: una barbetta.
1: Molto bravi, ma siete fuori strada. Vi spiegherò meglio dopo a che cosa serve questa B, perché oggi dedicheremo la puntata a un'attività sportiva molto particolare, il cheerleading.
2: Oh, e che cos'è?
3: Mai sentita.
1: Ve lo farò spiegare da una bravissima insegnante, ma subito dopo la nostra prima canzone.
2: Yuhu! Ah sì?

0: Allora, Lallo, Lella, come vi dicevo, oggi dedicheremo la nostra rubrica sportiva a una disciplina particolarissima, il cheerleading. E per spiegarvi che cos'è, vi farò ascoltare delle testimonianze che ho raccolto per voi e per i bambini che ci ascoltano.
1: Che bello! Ma perché prima dovevamo darti la lettera B?
0: Giusto, bella domanda, te lo dirò dopo. Adesso sentiamo le interviste.
2: Mm-hmm.
0: Siamo in compagnia di Elisabetta, esatto. Istruttrice di cheerleading.
2: Esatto.
0: Intanto che cosa vuol dire cheerleading?
2: Allora, il cheerleading è uno sport di squadra, sì. Uno sport che nasce in America e adesso lo facciamo anche noi qui, ed è caratterizzato da una parte acrobatica di figure che si sviluppano in altezza, di lanci, piramidi umane, insomma, è uno sport di squadra, ecco.
0: Ma è vero che si fa spesso negli stadi, no? Anche per sostenere le squadre, nasceva un po' così?
2: Esatto, alla fine dell'Ottocento è nato proprio con questa motivazione. Degli uomini, all'inizio proprio solo uomini, si sono uniti proprio per creare il tifo nelle squadre, perché serviva andare in alto per farsi vedere sugli spalti. Poi gli uomini sono andati in guerra, quindi sono rimaste le donne, e è diventato piano piano uno sport anche femminile. Adesso è più femminile che maschile, ma anche misto.
0: Di che cosa si compone? Che cosa c'è in questo sport?
2: Allora, c'è un po' di tutto, nel senso che è uno sport veramente complesso. E c'è una parte di acrobatica, che è molto simile al corpo libero della ginnastica artistica. E vi è una preparazione fisica e tecnica dietro, che prevede anche il sollevamento pesi e lo sviluppo della forza. Perché, insomma,
0: certo.
2: Sollevare delle persone, lanciare delle persone in aria, richiede anche una certa forza ed esplosività.
0: Perché consiglieresti di fare questo sport a delle bambine in età dai 3 anni in su?
2: Perché è uno sport veramente completo, sia a livello fisico, perché veramente racchiude tutta una preparazione motoria completa, ma anche perché aiuta a crescere personalmente, perché è uno sport di squadra dove si va a creare un legame forte, una fiducia tra i componenti, si crea come una famiglia.
0: Bello.
2: È bello.
0: Grazie Elisabetta. Come ti chiami?
3: Martina.
0: Qual è il tuo ruolo?
3: Flyer.
0: Che vuol dire... quella che vola?
3: Sì.
0: Ah, cioè quella che viene lanciata in aria?
3: Sì.
0: E non hai paura?
3: No.
0: Ah, e perché non hai paura?
3: Perché comunque so che le mie basi mi prendono, quindi mi fido.
0: Le tue basi sarebbero le compagne?
3: Sì.
0: Quelle che ti hanno lanciato in aria?
3: Sì.
0: Fino a che altezza puoi arrivare?
3: Alto.
0: Quante volte te? 5 o 6?
3: Anche 7.
0: Da quant'è che fai questo sport?
3: Questo è il 3º anno.
0: E quanti anni hai tu?
3: 10.
0: Complimenti. Tu come ti chiami?
4: Bianca.
0: Che cosa fai?
4: Sono una base.
0: E ti piace fare la base?
4: Tanto.
0: Avresti voluto fare la flyer?
4: No, mi piace fare base.
0: Bene, perché ti piace fare la base?
4: Perché mi piace lanciare, perché mi piace vedere le mie compagne che si fidano di me e perché è divertente.
0: Perché in fondo tu sei quella che dà la sicurezza a tutta la squadra.
4: Sì.
0: Avete capito?
5: Ma bello, bellissimo.
1: Sì, allora, anche io voglio fare la cheerleader.
0: Sì,
5: la base,
0: sì.
5: La base.
0: È bello. Ecco, bravo Lallo, perché ci sono le basi che sono quelle che, per esempio, come avrete capito, lanciano in alto la bambina o la ragazza che deve fare il numero.
1: Sì.
0: No? Ma le basi, oltre che sono le ragazze che lanciano in alto, oltre a lanciare, poi devono ricevere la ragazza, la flyer, dopo che è andata in aria, per raccoglierla perché non cada per terra, capito?
5: Ah già, è vero, non ci avevo pensato.
1: La flyer, voglio volare.
0: Tu vuoi fare la flyer?
1: Sì.
5: Allora ti faccio volare io allora, faccio la base.
0: Allora Lallo fa la base.
1: No, non voglio che Lallo mi faccia volare. La base la faccio io allora.
5: No, io voglio fare la base.
1: No, detto che voglio farla io adesso.
0: Va bene, basta così. Diciamo che faremo qualche prova prima di decidere. E poi magari una volta uno fa la base e una volta uno o una fa la flyer, va bene? Così avete tutto. E adesso un po' di musica con Le streghe ballano.

0: Va bene, allora direi che come prove di cheerleading potremmo iniziare da qualcosa di più tranquillo. Che ne dite di acclamare la squadra del cuore?
1: Sì!
2: Sì, bella!
0: Allora, funziona così, eh?
1: Sì.
0: Quando vi chiedo una lettera come la B, sì, voi dovete dirmela ad alta voce, sì, ok? Sì.
1: Ok.
0: Datemi una B!
2: B!
0: Datemi una I!
2: I!
0: Datemi una G!
2: G!
0: Datemi un bang!
2: Bang!
0: E ora datemi un...
2: Big Bang!
0: Bravissimi, Lallo Lella, avete bella, capito?
1: Bella.
0: Ecco, è proprio così. Un bravo cheerleader deve sapere acclamare la propria squadra del cuore. E la nostra squadra è proprio quella di Big Bang!
3: Sì, con tutti i bambini!
0: Che salutiamo insieme con l'ultima canzone di oggi.
4: Ma Peter, come arriveremo all'isola che non c'è?
5: Volando!
4: Volando!
5: Sì, è facile. Tutto quello che dovete fare è di... Che buffo!
4: Cosa c'è? Non lo sai, Peter?
5: Ma certo, è solo che non ci avevo mai pensato sopra. Ho trovato! Pensate a qualcosa di molto bello.
4: A qualsiasi cosa di molto bello!
5: Uh-huh.
4: Ai balocchi di Natale!
6: Le campane, la neve!
5: Sì, attenzione! Spicco il volo! È come nuotare!
4: Può volare! Urrà!
5: Ora tu!
4: Vorrei sopra il mare volare! Oh, e vorrei con le sirene giocare!
7: E io
8: e i bucanieri sfidare!
9: E io contro gli indiani lottare!
5: Su, proviamo tutti insieme! Cosa mancherà? Vediamo, forse un po' di fantasia. Oh, dimenticavo la magia. La polvere magica.
4: La polvere?
9: La polvere!
5: Hopla! Solo un po' di polvere di fate. E ora cercate di sognare. Solo che sogno può volare.
4: Riproviamo!
9: Angelica, ma vogliamo!
10: Oh, la Peppa!
4: Noi vogliamo!
5: Come no?
4: Noi vogliamo!
5: Forza, ragazzi!

0: Andiamo tutti a fare un corso di cheerleading?
1: Sì, bene, però solo se io faccio volare Lella.
2: No, io voglio far volare Lallo.
1: No, io voglio far volare Lella.
2: Io voglio far volare Lallo.
0: Va bene, facciamo allora che rimandiamo i voli per adesso. E voi bambini, qualcuno di voi fa il cheerleader? Raccontatecelo con un messaggino al nostro numero WhatsApp che è
1: 347 411 2726.
2: Vi aspettiamo qua.
0: Ciao.
1: Ciao Lella, vieni che ti faccio volare.
2: No, ti faccio volare io.
0: Lallo, Lella, basta.

bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347 411 2726.

0: C'era una volta un sultano che aveva 7 figlie. Le amava tutte, eccetto la più piccola, perché quando portava loro dei doni, bei vestiti e dolci, chiedeva:
1: chi è che provvede a voi?
0: Esse rispondevano: sei tu che provvedi a noi. Ma la più piccola diceva:
2: colui che provvede è solo Dio.
0: Così suo padre si arrabbiava e le negava i doni che dava alle sue sorelle, minacciando di cacciarla dal palazzo. Ma sua madre ogni volta lo supplicava che la lasciasse vivere assieme a loro. Il sultano acquistò per le sue figlie, durante una festa, i più sontuosi abiti, i gioielli più preziosi e i dolci più gustosi. Come era sua abitudine, chiese a ciascuna figlia, dandole la sua parte di doni:
1: chi provvede, chi arricchisce?
0: Tutte risposero: sei tu che provvedi e arricchisci. Quando venne il turno della più piccola, suo padre diede anche a lei i suoi doni e le chiese:
1: chi provvede e chi arricchisce?
0: Ella rispose:
2: colui che provvede e arricchisce è solo Dio.
0: L'ira del sultano non conobbe limiti, tanto che voleva ucciderla. Ma sua madre intervenne con le sue suppliche e gli disse che si limitasse a mandarla via dal palazzo. Così la ragazza uscì piangendo dalla casa del padre e vagò all'avventura senza sapere dove andare. Continuò a camminare e camminare finché giunse a un piccolo villaggio. Scorse una casupola e si avvicinò esausta e spossata, con le lacrime che le scendevano copiose dagli occhi. Si fermò davanti all'abitazione e vide una vecchia che vi abitava in grande miseria. La ragazza raccontò alla vecchia la sua triste storia. La donna si commosse per le sue vicende e le disse:
2: «Oh, figlia mia, io vivo sola in questa capanna. Ho solo questo figlio che siede in un angolo. È un fannullone e non mi aiuta in nulla. Come vedi, sono povera. Magari tu accettassi di rimanere con me nella capanna, potremmo aiutarci l'una con l'altra nelle vicissitudini della vita».
0: La ragazza accettò e depose le sue misere cose nella capanna, vivendo con la vecchia e suo figlio buono a nulla. Passarono i giorni e la povera giovane continuò a vivere nella capanna, soffrendo per il disagio e la fatica a cui non era abituata. Un giorno, mentre era assorta nei suoi pensieri e nelle sue preoccupazioni, le venne un'idea.
2: «Cosa ne pensi, oh mamma, se insegno a mio fratello a uscire e fare qualche lavoro?»
0: La donna rispose sconsolata:
2: «Te ne stancheresti presto, oh figlia mia. Non c'è niente da fare. Ho provato tante volte e non ci sono riuscita».
0: Ma la ragazza la supplicò:
2: «Permettimi di farlo e vedrai».
0: La donna infine accettò. Allora la giovane estrasse qualche moneta e ordinò al ragazzo con decisione che andasse al souk con altre persone a comperare delle cose. Il ragazzo la guardò con aria ebete e disse:
3: «Non so, non posso camminare».
0: La giovane alzò la voce e ripeté l'ordine con tono perentorio, minacciando di batterlo se non si fosse alzato e fosse andato. Fu costretto ad arrendersi ai suoi ordini. Così il giovane cominciò ad abituarsi ad andare al mercato e comprare quanto sua sorella gli chiedeva. Un giorno la ragazza vide una carovana di mercanti che passava nei pressi della capanna di ritorno dalla Siria. Allora andò di fretta verso il capo della carovana e gli chiese con belle maniere di prendere suo fratello con loro nel prossimo viaggio, in modo che si abituasse a viaggiare e a commerciare. Poteva anzi lasciarlo in Siria a lavorare coi mercanti. Quando il capo della carovana seppe del ragazzo, chiese meravigliato:
1: «Ma come può questo giovane scemo resistere nel lungo viaggio fino in Siria e rimanervi a lavorare? È impossibile!»
0: La ragazza supplicò a lungo il capo della carovana, assicurandolo che suo fratello, in un modo o nell'altro, sarebbe cambiato. In realtà aveva una forte tempra, ma sua madre non aveva avuto cura di educarlo e l'aveva oltremodo viziato. Questa era la causa della sua condizione. Il capo carovana accettò. Quando venne il tempo di questo viaggio, il capo della carovana passò di là e prese il ragazzo. La carovana procedette per la solita strada, ma fu vittima di una violenta tempesta che si abbatté su di essa tanto da oscurare la vista. I suoi membri persero l'orientamento e deviarono dal cammino abituale, continuando ad avanzare finché furono sfiniti dalla fame e dalla sete. Scorsero davanti a loro un pozzo, tirarono fuori dai bagagli un secchio e si avvicinarono. Vi calarono il secchio una prima volta, ma la corda si ruppe. Fecero scendere un secondo secchio, ma anche questa volta la corda si spezzò. Continuarono così, ma tutti i secchi finirono nel pozzo senza che essi riuscissero a ottenere dell'acqua. Allora il capo carovana ebbe l'idea di legare uno della comitiva con una lunga corda e di farlo scendere in fondo al pozzo. Solo il nostro giovane si disse disposto a farlo e chiese al capo carovana che lo legasse e lo facesse scendere nel pozzo. Accettò solo dopo molte insistenze. Legò il ragazzo con una corda e lo calò nel pozzo. Quando giunse nel fondo, vide un gigante che si ergeva davanti a lui sbraitando. Il gigante stese la sua grossa mano e afferrò il giovane gridando:
1: «Chi ti ha fatto scendere?»
3: «I miei compagni hanno smarrito la strada e la sete li ha decimati.»
1: «Ascolta, ti metterò alla prova con una domanda. Se rispondi dicendomi cosa ho nel cuore, ti libererò e ti permetterò di prendere i secchi e l'acqua. Se non saprai rispondere, ti ucciderò.»
0: Il ragazzo accettò. Il gigante chiamò e vennero fuori due donne, anch'esse enormi, la prima dalla pelle bianca e la seconda bruna. Il gigante chiese al giovane:
1: «Quale delle due donne è la più bella?»
0: Egli rimase confuso, non sapendo cosa rispondere. Infine il giovane si decise a parlare e gli disse:
3: «Ascolta, colei che è nel mio cuore è anche nel tuo. Colei che è nel tuo cuore è anche nel mio.»
1: «Hai ragione! Sei intelligente e sai ciò che vi è nel mio cuore. Ora voglio aiutarti.»
0: Il ragazzo si mise a legare il secchio con l'aiuto del gigante, lo riempì d'acqua e fece segno ai suoi compagni, con uno strattone alla corda, di tirarlo su. Tutti i membri della carovana si rallegrarono quando videro uscire il primo secchio, il secondo e il terzo. Placarono la loro sete e riempirono le giare, preparandosi a riprendere il viaggio. Quando il giovane fece segno ai compagni dal fondo del pozzo di tirarlo su agitando la corda, il gigante gli offerse due melograne in premio per la sua sagacia. Quando uscì, tutti lo abbracciarono e lo baciarono grati per quanto aveva fatto. Il giovane diede le due melograne al capo carovana e gli chiese di consegnarle alla madre e alla sorella durante il viaggio di ritorno. La carovana procedette per il suo cammino finché giunse in Siria. Qui il capo carovana presentò il ragazzo a un mercante suo amico e gli chiese di tenerlo a lavorare presso di lui, raccomandandogli di trattarlo bene. Dopo alcuni giorni, la carovana ritornò e passò vicino alla capanna. Il suo capo si diresse verso la madre e la sorella del giovane, incontrò la ragazza e la rassicurò in merito al fratello, consegnandole le due melograne. La ragazza le prese e si accinse a sbucciarne una, quando proruppe in un grido di gioia e di meraviglia:
2: «È una gemma di grande valore!»
0: Quando sua madre la udì, la tirò a sé e prese la pietra preziosa, esaminandola con occhi stralunati per la gioia.
2: «Siamo diventati ricchi! Oh, grazie a te, figlio mio! Bisogna che mio figlio torni subito!»
0: La gioia divenne ancora più grande quando la ragazza sbucciò la seconda melagrana e vi trovò una pietra preziosa ancora più grossa della prima. Le due donne si abbracciarono e si misero a fantasticare sul futuro. Quando la carovana passò un'altra volta vicino alla capanna, la giovane andò di corsa dal capo carovana, chiedendogli con insistenza che riprendesse suo fratello durante il viaggio di ritorno dalla Siria. Così il giovane ritornò assieme alla carovana. La ragazza e sua madre intanto avevano venduto la prima gemma e si erano fatte costruire un piccolo palazzo al posto della loro misera casupola. I tre vissero nel loro piccolo e grazioso palazzo, godendo dei piaceri e degli agi della vita e di momenti di felicità. Passarono i giorni e venne la festa. Alla ragazza venne un'idea. Immediatamente chiamò suo fratello e gli chiese di vestirsi con l'abito più elegante che aveva e di andare al palazzo del sultano per partecipare alla festa e al grande banchetto. Quando il giovane chiese ospitalità al sultano, questi accolse la richiesta. Alla fine dei 3 giorni di festa, anche egli rimase suo ospite nel palazzo. Il 3° giorno il giovane andò dal sultano, gli rivolse il saluto e si accomiatò chiedendogli di accettare a sua volta di essere ospite nel proprio palazzo. Il sultano accettò e fissarono una data per la visita. Il giorno stabilito, il sultano partì verso il palazzo del giovane, attorniato da un numeroso seguito di servitori e di guardie. Il ragazzo lo accolse e lo introdusse nella sala degli ospiti, dove sua sorella aveva preparato i cibi più squisiti e le bevande più deliziose. Quando il sultano e il suo seguito si avvicinarono al tavolo, furono colpiti da tutto ciò che videro, che indicava molto buon gusto, oltre che un chiaro segno di signorilità e di agiatezza. Il sultano sedette a mangiare. Dopo aver mangiato e preso un po' di riposo, la ragazza chiese a suo fratello che invitasse il sultano a renderle visita nella propria stanza, celata agli sguardi. Quando il sultano entrò nella stanza, la giovane lo accolse per salutarlo, ma egli rimase con la bocca aperta per lo stupore. La riconobbe. Il sultano e sua figlia si abbracciarono a lungo. In realtà era molto tempo che desiderava ritrovarla. Il sultano invitò sua figlia a fare ritorno al palazzo assieme alla vecchia donna e a suo figlio affinché vivessero con lui. Una volta giunti nel palazzo, il sultano sposò il giovane a sua figlia e vissero tutti assieme tra gli onori e gli atti di magnanimità.
4: Fiabe e leggende yemenite. Un libro curato da Giovanni Canova per Franco Muzio Editore. Ve le ha raccontate Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Bambine, bambini, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Un super saluto, un abbraccio radiofonico da me, Armando Traverso, e benvenuti a una nuova puntata di
1: Big.
0: Ciao Lellina.
1: Ciao Armando.
0: Ciao Lallo.
2: Ma ciao Armadissima.
1: Che freddo,
2: ecco. Si gela.
0: Tranquilli Lallo, Lella. Questo vento ghiacciato arriva sempre quando raccontiamo le leggende dei paesi del nord.
1: Però freddo. Armando, sì. Raccontaci la leggenda di oggi. Quando ti ascoltiamo, non pensiamo al freddo.
0: Va bene, Lellina. Allora oggi parleremo di Thor, il più forte di tutti gli dei vichinghi.
2: Thor, il nome ricorda un toro cattivissimo.
1: I tori non sono cattivi, sono miei amici.
0: Thor era alto, con i capelli rossi e la barba rossa, gli occhi fiammeggianti e soprattutto possedeva un oggetto molto particolare. Un martello con il manico corto che, quando il dio lo scagliava contro un nemico, roteava nell'aria e tornava sempre nelle sue mani.
2: Bello! Era come il bomber! Il bomber!
0: Come un boomerang!
2: Ecco!
0: Allora, dovete sapere che questo incredibile oggetto lo avevano fabbricato i nani, che avevano le loro fucine nelle grotte scavate all'interno delle montagne.
2: Esatto.
0: Ed erano bravissimi a lavorare qualsiasi metallo.
2: E il dio forzutone era andato lì a prendere il martello?
0: No. C'era andato Loki, di cui qualche volta vi ho parlato. Vi ricordate chi è?
1: Sì, era un tipo un po' strano.
0: Beh sì, era un dio furbo, anche un pochino cattivello, a cui piaceva tantissimo fare gli scherzi. Anzi, tra poco vi racconterò cosa riuscì a combinare nel regno dei nani. Intanto, ascoltiamoci un bel messaggino.
3: Ciao Rai Radio Kids, mi chiamo Dele, ho 8 anni, ora vi dico una barzelletta.
0: Dai.
3: Due cani si dicono: perché hai la bocca dorata? Sono un Labrador.
0: carina Dele, grazie, molto carina. E allora io ne approfitto per ricordare a tutti voi il nostro numero WhatsApp, che è
4: 347-411-2726.
0: E allora, torniamo alla storia di oggi. Un giorno, dicevamo, il furbo e cattivello dio Loki andò nel regno dei nani per conto di Odino e degli altri dei e si fece forgiare, che vuol dire fabbricare, alcuni oggetti straordinari. Però si voleva divertire e quindi lanciò una sfida.
1: Questo Loki fa sempre cose strane.
0: È così, Lella. Del resto, i nani erano un po' creduloni e accettarono subito la scommessa.
2: Ma Armandissimo, cos'era questa scommessa?
0: Scommessa, Lallo. Loki sfidò i nani a chi avrebbe fabbricato gli oggetti più belli, degni degli dei. Prima andò in una bottega dove i nani fabbricarono una lancia magica che si scagliava da sola contro il nemico e uno straordinario veliero. Pensate, quella nave era così piccola che la si poteva portare in tasca, ma una volta che si metteva in mare, diventava enorme, grandissima.
2: No, mi piace, la voglio. È una nave da pirati, però magica.
0: Giusto, Lallo. E allora, vento in poppa, ascoltiamo questa canzone piratesca.

0: peperoncino.
1: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
2: Eccomi qui.
1: Lallo.
3: E Armandissima.
1: E noi vi stiamo raccontando la leggenda del mitico martello del dio Thor.
4: Beh, per ora abbiamo la lancia e la nave. Ci manca il martello.
1: Aspetta, Lallo, tra poco arriva anche quello. Vi ricordate, il dio Loki aveva lanciato una scommessa tra i nani per scoprire chi avrebbe forgiato gli oggetti più belli. E dopo aver visitato la prima bottega dove i nani avevano fabbricato, ve lo ricordate, il veliero e la lancia?
2: Sì.
1: Va nella seconda. E lì lavorano due fratelli che si mettono subito al lavoro, ma... te l'ho già detto, Loki era dispettoso e cattivo, e siccome questi due fratelli fabbri erano davvero bravi, si inventa uno stratagemma.
2: Oh.
1: E pur di far perdere ai due la scommessa, si trasforma in un fastidiosissimo tafano. Oh. Sapete che cosa sono i tafani?
4: Io sì, pungono.
1: Bravo, Lallo, sono delle specie di mosconi, ma hanno degli enormi pungiglioni. E allora mentre i due fratelli forgiano gli oggetti nella loro fucina, Loki tafano scende in picchiata e prima ne punge uno dei due sul naso. Bzzaia!
2: Che antipatico questo Loki.
1: Eh sì, comunque il fabbro va avanti con il suo lavoro. Allora Loki, non contento, prende lo slancio e punge l'altro nano sul collo. Ma anche questa volta il fabbro va avanti. E alla fine Loki, tafano, arrabbiatissimo, si precipita a dargli una gran puntura proprio in mezzo agli occhi. Aia! Grida il fabbro portandosi le mani al viso.
4: Ma brutto tafanaccio!
1: Già. E l'altro fabbro non aveva visto il tafano e credeva che suo fratello facesse soltanto delle gran scene. E così si precipita a guardare l'oggetto di metallo che era stato messo nel forno e lo tira subito fuori. E ne esce un martello con il manico troppo corto.
4: Il martello di Thor!
1: Sei un tonto, dice il fabbro. Ti avevo detto di non lasciare mai il lavoro. Intanto suo fratello ancora si lamentava e si massaggiava la fronte dove era apparso un bozzo per la puntura. Ma mi appunto in mezzo agli occhi, povero me!
2: E Loki, quel furbastro?
1: Ridacchiava e ronzava attaccato al soffitto.
4: Armadissimo, ma alla fine chi vince la scommessa?
1: Lo saprai subito dopo la prossima canzone. I just made something unexpected. Something sharp. Something new.

0: Bad Influence.
1: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids, l'ascolto di Big Bang in compagnia di Lella.
2: Eccomi qui.
1: Lallo.
3: Armatissimo.
1: E io sto per terminare la storia in cui il dio Loki aveva sfidato i nani a creare l'oggetto più bello. Allora, dunque, in una prima bottega, due nani avevano fabbricato una lancia e un veliero. Erano davvero straordinari, la lancia si scagliava da sola e il veliero piccolissimo, una volta messo sull'acqua, diventava enorme, una vera e propria nave. Ma anche nell'altra bottega presentavano qualcosa di straordinario, un cinghiale dal manto d'oro e un prezioso bracciale che divenne proprietà di Odino. Però gli dèi ancora non sapevano decidere chi era il vincitore, finché Thor non vide quello strano martello, quello con il manico molto corto, appoggiato da una parte, e disse: però, interessante.
2: Era meraviglioso, vero?
1: Sì. E poi, proprio grazie a quello, i due fratelli vinsero la sfida. E da quel momento il dio Thor non si separò mai più da quel martello magico che tornava sempre indietro.
3: E Loki è rimasto tafano?
1: No, tornò al suo aspetto di sempre. E rientrò nel regno degli dèi tutto soddisfatto, perché comunque si era divertito un mondo. E così finisce questa leggenda di oggi.
2: Armando, ne vogliamo un'altra?
3: Sì.
1: Va bene, Lella e Lallo. Però per oggi la nostra puntata purtroppo è finita. Ma torneremo presto con altre storie dedicate ai vichinghi. Appuntamento qui con un'altra puntata di
4: Big Bang.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao. E noi ci dobbiamo salutare, ma voglio ringraziare lo scoppiettante Piero Marcelli, amico di Lallo, e Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lella. E poi un ringraziamento super a Lorenza Cingoli, che digita continuamente sui tasti dei computer e scrive le puntate insieme a me. E un super ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone, che sposta, taglia e compone le puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super

0: Tipo, ciao bambine e bambini, ciao genitori, nonni, nonne, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super buongiorno radiofonico da Armando, Armando Traverso, e benvenuti a questa nostra nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lellina, buongiorno.
1: Ciao Armando, buongiorno.
0: Ma scusami, sai qualcosa di Lallo? Perché la puntata è iniziata e lui non c'è.
1: Beh, non so, doveva essere già qui.
0: Facciamo una cosa, al nostro tre lo chiamiamo. Sei pronta?
1: Sono pronta.
0: Uno, due, tre. Lallo!
1: Eccomi. Ma il tappino, come sono in ritardo.
0: Lallo, siamo felici che tu sia qui con noi, ma dove sei stato finora?
1: Guarda, non ci crederete amici, ma ho portato un sasso spaziale al Museo di Scienza.
0: Un sasso spaziale?
1: Davvero?
0: Ma scusa, spiegati meglio, hai trovato un frammento che viene dallo spazio, cioè un meteorite?
1: Sì, una metro, insomma, Armandissimo, quello che hai detto tu, proprio quello. Al museo il famoso scienziato professor Lallardis la studierà per bene.
0: Wow, ma questa è una notizia sensazionale! Devi raccontarci subito la tua scoperta, Lallo.
1: Lo so, ma adesso sono un po' stanchino, ho galoppato tanto.
0: Va bene, d'accordo. Allora facciamo così, ti riposi un po', ci rilassiamo ascoltando una bella canzone che parla di un grandissimo scienziato e poi ci direi tutto.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. Yuhu! In compagnia di Lallo,
1: eccomi,
0: Lella
2: e Armadissima.
0: E oggi abbiamo una grandissima novità. Sì, perché a quanto pare il nostro Lallo ha fatto una scoperta eccezionale. Ha trovato un frammento di meteorite, cioè in pratica un frammento, un pezzo di una roccia spaziale. Infatti a volte alcuni corpi celesti...
1: Ma no, Armando, il sasso che ho trovato non è celeste, è tutto d'argentolo.
0: Sì, Lallo, ma corpi celesti...
1: No, Armando, no, sì, il sasso non è celeste,
0: sì, è tutto d'argento. Sì, ho capito, ma... Corpi celesti è il nome che si riferisce a quegli oggetti, le rocce per esempio, che si staccano dai pianeti, navigano nel cielo e a volte possono entrare nell'atmosfera.
3: Come le stelle cadenti.
0: Brava Lellina! Le stelle cadenti però si dissolvono nell'aria bruciando, no? Quando vediamo quella fiamma meravigliosa. Mentre le meteoriti non si disintegrano, anzi, possono addirittura urtare contro la superficie terrestre.
1: No! Chissà che rumore! Bip, bap, bip, bap.
0: Lallo, pensa che 2 miliardi di anni fa un asteroide grande circa 10 chilometri colpiva la Terra in una zona del Sudafrica, creando un enorme cratere, cioè una specie di buco gigante, visibile anche oggi.
3: Ma, beh, un sassone di 10 chilometri doveva essere spaventoso.
0: Già, Lellina, però per fortuna è accaduto tantissimo tempo fa. E sempre per fortuna, per tantissimo tempo non dovrebbe accadere. Comunque, il cratere, cioè il buco che aveva formato quell'asteroide, è lungo 300 chilometri. Incredibile, eh?
1: Beh, però, Armando, la meteorite che ho trovato io è piccina.
0: Ah, sì, perché ne esistono di tante dimensioni diverse. Però hai fatto proprio la cosa giusta, Lallo, perché l'hai portata al museo dal professor...
1: Lallardis.
0: Giusto, non ricordavo il nome. Ecco, adesso l'esimio professore analizzerà, studierà l'asteroide e forse... ti dirà addirittura da che pianeta proviene.
1: Bello, non vedo l'ora.
0: E intanto, mentre aspettiamo il parere dell'illustre scienziato, possiamo ascoltare un messaggino. Che ne dite?
3: Sì!

0: Ma ciao Mari!
1: Ciao! Grazie
0: ciao.
1: Mari!
0: Che bello e grazie perché ci ascolti sempre. E mi raccomando, anche voi, bambine e bambini, mandateci i vostri meravigliosi messaggini al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: Raccontateci tutto quello che vi pare, tutto quello che vi passa per la testa. Se volete cantate, oppure raccontateci una barzelletta, un colmo. Diteci se siete allegri, tristi, tutto quello che volete. Ma adesso torniamo alla scoperta eccezionale che ha fatto Lallo. Ha trovato un meteorite, un frammento, un pezzo di roccia che proviene dallo spazio. Allora, Lallo, vuoi raccontarci qualche cosa?
2: Allora, armadissimo, stavo trotterellando nel bosco quando ho visto...
0: Hai visto?
2: ...una montagna di cenere!
0: Wow!
2: Eh sì, mi sono avvicinato e ho notato che in mezzo, ma un po' nascosto, c'era un sasso luccicante!
0: No!
3: Ma non scottava?
2: No, la cenere era già fredda!
0: Ma che bella cosa, Lallo! Straordinario! Sono curiosissimo! Senti, facciamo una cosa, ascoltiamo una canzone e poi ci racconti tutto il resto!
2: Sì!

0: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
1: E Armando.
0: E... c'è una chiamata.
2: Sì, Armandissimo. Lella, è una chiamata dal Museo di Scienze.
0: Ma che bello, rispondi subito, Lallo.
2: Sì. Pronto? Pronto, professor Lalatis?
0: Ma che dice?
1: Cosa ha detto?
0: Non si è capito nulla.
2: Armando Lella, mi sa che ha detto che quello non è un sasso spaziale.
0: No.
2: No, è solo una patata. Ma, come tapino.
0: Ma com'è possibile? Ma non era tutto argentato proprio come un oggetto che viene dallo spazio?
1: Un momento. Ho un sospetto. Io e le mie amiche pecorelle abbiamo fatto un picnic nel bosco, abbiamo acceso un falò e poi abbiamo cotto le patate sotto la cenere.
0: Ah, e magari le avete avvolte nei fogli di alluminio, giusto?
1: Giusto, Armando. Forse ne abbiamo dimenticata una e tu, Lallo, l'hai trovata e l'hai scambiata per una meteorite.
2: Metapino! Che figuraccia col professore!
0: In effetti, a giudicare dal suo tono, sembrava davvero un po' arrabbiato. Però sono sicuro che il professor Lallardis si divertirà anche lui. E poi ho sentito dire che è un tipo stravagante, molto simpatico, no?
2: Senti, Lella!
1: Sì, Lallo?
2: Ma com'è la ricetta delle patate cotte nella cenere? Perché mi è venuta un po' famina.
1: La prepareremo insieme, d'accordo?
2: Ciao a tutti!
0: Ciao ciao, ci ritroviamo qui presto per un'altra puntata
3: di Big Bang!
0: E prima di salutarci voglio ringraziare l'inseparabile amica di Lella, Barbara Cinquatti, e Piero Marcelli, che ci fa sempre divertire in compagnia di Lallo. Grazie a Lorenzo Cingoli per i copioni che scrive insieme a me, e un super ringraziamento triplo, quadruplo, quintuplo a Isabella Carbone, la nostra regista che taglia, cuce e incolla, rendendo smaglianti le nostre puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

C'era una volta una collina dove vivevano tre alberi, un pino, un salice e una quercia. Con le loro lunghe braccia cariche di foglie quasi nascondevano una piccola casetta, ed ogni mattina allo spuntar del sole

casetta, stanca di essere soffocata da quei rami che non le concedevano nemmeno un raggio di sole, si mise d'accordo con un boscaiolo suo amico e rifece

0: Ciao Andrea, siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza perché si parte!
1: Sì!

0: benvenuti nel nuovo programma di Radio Kids.
1: Uno spazio dedicato ai viaggi, ma non viaggi, ecco, come dire, normali. No, viaggi straordinari, incredibili, strabilianti.
0: Che ci porteranno alla scoperta di misteri da risolvere.
1: In ogni puntata vivremo una magica avventura che ci farà conoscere luoghi sconosciuti e personaggi fantastici.
0: Andrea, non vedo l'ora. Che emozione! Dove andiamo? Dove andiamo? Dove andiamo?
1: Ah, non essere impaziente, Laura!
0: Ma lo sai che sono curiosa.
1: E allora chiediamolo al nostro libro del mistero. Ci dirà lui dove c'è bisogno del nostro aiuto.
0: Eh sì, bambini, perché dovete sapere che io e Andrea abbiamo un libro parlante che ci rivela un mistero da risolvere. Lo volete conoscere? E va bene, ve lo presento. Si chiama Misterio.
2: Mi avete chiamato?
0: Ciao Misterio, sei in onda, in radio, e ci stanno ascoltando i bambini.
2: Oh, ecco, che emozione. Ciao bambini, che bello conoscervi. Io sono Misterio, il grande libro dei misteri. Ce ne sono tanti, storie paurose, mostri, draghi, principesse, sirene.
0: E Misterio, non svegliamo tutto ai bambini però. È un mistero alla volta. Dove andiamo oggi?
2: Oggi vi manderò in missione alla scoperta della città di Atlantide, la città sommersa. Lì incontrerete una sirena. Questo è quanto. Buona fortuna.
0: Ma, Misterio, è tutto qui? Non ci dici nient'altro?
2: Questo è quanto. E ciao, bambini. Ci vediamo al prossimo mistero.
1: Ma, Misterio, va bene, ho capito. Ci pensiamo noi, Laura.
0: Come sempre. Pronti a partire, bambini, alla scoperta dei fondali marini?
1: Si parte! Sì!
0: Prepariamoci a salire a bordo della nostra navicella magica, Iridella. Ci darà lei tutte le informazioni per la nostra missione.
1: Perché Iridella è una coloratissima navicella. Sì, un pochino saputella. In effetti sa tutto, eh.
0: Tutto.
1: Forza, Laura, entriamo.
0: Accendiamo il computerone e selezioniamo la missione. Buongiorno, Laura. Buongiorno, Andrea. Dove andiamo oggi?
1: Buongiorno, Iridella. Andiamo nella città di Atlantide, nei fondali marini.
0: Benissimo. Ecco qui cosa vi servirà. Muta da sub, casco marino e torcia subacquea. Ci pensi tu? Come sempre. Ecco qui.
1: Wow, che belli, grazie. Che bella questa muta. Bella anche la tua, Laura, rosa fluorescente. Che stile, navicella.
0: Grazie, ho buon gusto in fatto di moda. Ma adesso mettetevi comodi, stiamo per partire. Che ne dici, Iridella? Mettiamo un po' di musica per il viaggio?
3: Ci ho già pensato.
1: Allora, bambini, allacciate le cinture di sicurezza e godiamoci il viaggio con questa canzone.

0: comoda Iridella, eh? Chiediamole qualche informazione su Atlantide, Andrea.
1: Ah sì, giusto. Iridella, che cosa ci sai dire di Atlantide?
2: Atlantide è considerata la città della saggezza. È governata da Poseidone, il dio di tutti i mari. Conosce tutto del mare e dei suoi abitanti.
0: Chissà se riusciremo a parlargli, sarebbe bellissimo. Andrea, ti immagini?
3: Sì, stiamo arrivando. Guarda, Laura.
2: Pronti all'immersione? Preparatevi.
3: Sì, siamo sott'acqua, che bello! I pesciolini!
0: Andrea, quello cos'è?
3: Credo che sia, ma... uno squalo! No, sto venendo verso di noi, che paura!
0: Ma no, Andrea, gli squali non sono cattivi! E poi niente paura, siamo dentro Iridella!
3: Sì, infatti, eccolo qui, voleva solo salutarci! Sembra anche felice di vederci!
0: Ciao,
3: squalo!
0: Ciao, te l'avevo detto io!
2: 10 secondi all'atterraggio! Atlantide è sotto di noi!
3: Che meraviglia! C'è un castello!
0: Guarda le strade di pietra bianca con le colonne che le contornano, bambini, che spettacolo!
3: Quanti pesci! Laura, siamo sicuri che con questo casco possiamo respirare lì fuori, eh?
2: Respirerete tranquillamente, stiamo atterrando! Buona missione, Atlantide vi aspetta!
0: Bambini, sono davvero emozionata! Siamo arrivati! Forza, Andrea, usciamo!
3: Sì! Eccoci qui! E adesso che si fa?
0: Andrea, nuotiamo e scopriamolo! Misterio ha parlato di sirena! Ah, cerchiamola!
3: Va bene, mi sento come un pesciolino!
0: Sì, adesso non esagerare, sai nuotare, eh! Però più che un pesce sembri una spugna di mare!
3: Divertente, sì! Vogliamo parlare del tuo stile?
0: Guarda che nuotare a rana non è così facile! Ho un certo stile!
3: Ma no! Laura, ma lo senti anche tu?
0: Sembra che qualcuno stia piangendo. Andiamo da quella parte.
3: Sì, guarda, c'è una casa tutta fatta di conchiglie. Che meraviglia. Andiamo.
0: Sì, entriamo.
3: Sì. Da questa parte. Il pianto viene da questa parte, seguimi.
0: Sì, hai ragione. Guarda quanti coralli variopinti. Che meraviglie.
3: La sirena è lì.
0: È lei che piange. Raggiungiamola. Bambini, l'abbiamo trovata. Adesso capiremo perché piange. Chiediamoglielo, Andrea.
3: Giusto, glielo chiedo io, eh. Ciao, sirena. Perché piangi?
4: Oh, e voi chi siete?
0: Io sono Laura e lui è Andrea. Possiamo fare qualcosa per te?
4: Magari. Guardate, il mio scrigno ostrica è vuoto. È qui che custodisco la mia preziosa corona da principessa. Ma non c'è più. Qualcuno deve averla rubata.
3: Non preoccuparti, sirena, ci pensiamo noi. Risolveremo noi questo mistero, vero Laura?
0: Certamente. Per scoprire dove è finita la corona abbiamo bisogno di farti delle domande.
3: Sì, dunque. Allora, quando l'hai indossata l'ultima volta?
4: Non mi ricordo. Forse sì, forse no. Adesso che ci penso... Ce l'avevo quando sono uscita dal castello. Deve essere caduta mentre tornavo a casa.
3: Andiamo al castello e ripercorriamo la strada che hai fatto, va bene?
0: Però prima dobbiamo farti stare tranquilla, quindi ti facciamo ascoltare una canzone.
3: Giusto, ascoltiamoci una bella canzone mentre continuiamo a cercare.
5: Guardati.

Già lo so, vorrei provare anche a ballare e camminare su quei... Come si chiamano? Ah, yeah. Con le

0: Bambini, vi è piaciuta la canzone? Adesso però dobbiamo aiutare la sirena a ritrovare la sua corona.
1: Che bellissimi coralli qui intorno. Ma quello strano scoglio, che cos'è?
0: Oh no, dobbiamo stare attenti. Lì vive il polipo Filippo. È cattivo. Ha tantissimi tentacoli. E se ti prende... No. Meglio starne alla larga.
2: La la la la la la la la la.
0: Ma sirena, è lui che canta? Perché a me sembra un tipo simpatico.
2: No,
0: è temuto da tutti.
1: Ma tu gli hai mai parlato?
0: Veramente no. E allora come puoi dire che è cattivo? Voglio farci due chiacchiere. Che ne dite voi, bambini? Perché vedete, è facile avere paura di ciò che non si conosce. Però poi... Andiamo a presentarci, Andrea.
1: Sì, andiamo.
0: Polipo Filippo? Polipo Filippo? Bambini, non mi sente. Adesso ci penso io. Polipo Filippo! Ecco, salve. Noi siamo Laura, Andrea e la sirena, che sicuramente conosci già. Attento, Andrea, tentacolo in arrivo!
3: Attenta, sirena, tentacolo in arrivo! Oh, scusate, io non ce la faccio più con i miei tentacoli. Non sono coordinato. Prendo delle cose dappertutto che mi si impigliano. Mi si impigliano le conchiglie, mi si impigliano i sassolini.
0: E le corone! La mia corona, eccola!
1: Si era impigliata tra i suoi tentacoli.
3: Oh, scusate, io non volevo e non sapevo neanche che fosse lì.
0: Ecco, aspetta, ti aiuto io. Stai fermo, eh? Aspetta, sì, un attimo. No, aspetta.
3: Attenta che arriva una tentacolata.
0: No, aspetta. Ti aiuto a sciogliere questo nodo tentacolare. Aspetta ancora un poco, fatto!
3: Oh, grazie.
0: Io pensavo che fossi cattivo. Perdonami, Polipo Filippo. Puoi perdonarmi?
3: Ma certo! E scusami per aver così avvinghiato la tua corona.
1: Polipo Filippo, devi fare esercizio e migliorare la tua coordinazione.
0: Posso aiutarti io? Faremo ginnastica insieme. Che ne dici?
3: Sì, che bello! Grazie di cuore!
1: Beh, noi ora dovremmo andare, ma possiamo fare un salutino prima a Poseidone, giusto che siamo qui, eh?
0: Ma certo! Mio padre sarà felicissimo di salutarvi. Venite con me.
1: Ciao, Polipo!
0: Ciao, Polipo Filippo! Mi raccomando, stai attento. Attento con i tentacoli! Fai ginnastica! Ciao! Non mi dire che questa è... la stanza reale. Entriamo.
1: Non vogliamo disturbare, però, ecco...
0: Non preoccupatevi.
4: Eccoti, figlia mia. Chi sono i tuoi amici?
0: Loro sono Laura e Andrea e mi hanno aiutato a ritrovare la mia corona.
1: Sì, insomma, siamo abituati a risolvere i misteri.
0: È stato un vero piacere aiutare sua figlia e siamo felicissimi di conoscerla.
4: Il piacere è tutto mio. Tornate ad Atlantide quando volete. E se mai vi troverete nei guai fra le onde, invocate il mio nome e io vi aiuterò.
0: Grazie, che onore, Andrea! Poseidone ha detto di tornare qui quando vogliamo. Che bello! Arrivederci, Poseidone!
1: Arrivederci,
0: a presto! A presto, sirena! Ciao!
1: Ciao, Laura! Ciao,
0: Andrea! Tornate presto! Torniamo da Iridella, Andrea, che ne dici?
1: Sì! Ah, che bella avventura, Laura!
0: Ma ti rendi conto, Andrea? Bambini, abbiamo conosciuto il re di tutti i mari, Poseidone!
5: Bene, ragazzi, missione compiuta! Mistero risolto!
6: Il mistero è ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
0: Bambini, vi è piaciuta l'avventura? E chissà dove ci porterà Misterio nella prossima puntata.
1: Ah, io non vedo l'ora. Ma sai che ti dico, Laura? Che mi è venuta una gran fame.
0: Anche a me. Pizza.
1: Sì, pizza! E bambini, ricordatevi di mandarci i vostri messaggi misteriosi, eh?
0: E noi ci vediamo alla prossima puntata e al prossimo Mistero.

0: Push, un buongiorno radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa puntata di
1: Big Bang Day.
0: Ciao Lallo.
1: Ciao Armandissimo.
0: E ciao Lella.
2: Ciao Armando e ciao a tutti i bambini.
0: Allora, oggi parleremo di
1: gelati.
0: No.
1: Di cioccolata.
0: No.
1: Cavalli valorosi.
0: No.
1: Cerefe.
0: No.
1: Cosa Armando, dai.
0: Allora, facciamo così, ve lo dico con un messaggino che arriva dal nostro amico Adriano.
3: Ciao, sono Adriano e ho 7 anni. E questa è la mia risata malefica.
0: Però
3: ciao.
0: Ciao Adriano, ma che bella risata malefica.
2: Sì, bella, ma che paura.
0: Eh beh, per forza, Adriano è un vero campione di risate malvagie. Beh, bravo, in effetti ve l'avevamo chiesto, mandateci le vostre risate cattivelle, cattivone. E ne sono arrivate davvero tante, quindi grazie, grazie, grazie. Continuate a mandare le vostre risate cattive al numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: Perfetto, ma potete mandarci anche qualunque cosa vi passi per la testa. Se per esempio siete allegri, o se siete tristi, arrabbiati, una filastrocca, una canzone, un balletto, tutto quello che volete. Ma le risate sono bene accette.
2: Armando, quindi oggi parliamo di risate, giusto?
0: Beh, non esattamente, perché vedi Lella, il tema della nostra puntata è i cattivi.
1: Ah, un momento, so fare il cattivo anch'io,
0: Dai.
1: State a sentire tutti?
0: Sì. Però, Lallo, mica male,
2: Anche a me viene benissimo la risata cattiva.
0: Dai. Insomma, Lelina, ci devi lavorare un po' sopra, però non è male neanche la tua. E adesso vi faccio sentire la mia. Pronti?
2: Sì. Armando, la tua fa davvero, davvero, davvero paura.
0: Beh, dai, adesso non è che volessi spaventarvi, E poi, dai, questo è proprio un gioco, il gioco delle risate cattive. A proposito, mi è venuto in mente un quiz.
2: Sì!
0: Allora, nel film La Sirenetta, che molti di voi a casa probabilmente hanno visto, c'è una nota strega cattiva.
2: Ursula.
0: Bravissima, la perfida strega Ursula. Ha il corpo di un animale del mare. Quale? È una gigantesca piovra? Una murena dai denti affilati? O un grande pesce dalla pinna a ventaglio?
1: Armandissimo, io non lo so. So soltanto che Ursula mi fa venire lo stricolo al pancino.
0: Beh, in effetti è vero, Lallino, hai ragione. È piuttosto spaventosa, Però alla fine del quiz risponderemo a questa domanda. Ma adesso sentiamo una bella canzone, perché nei film, sapete, a volte ci sono dei cattivi davvero simpatici e cantano canzoni divertenti come questa.
4: Ciorma! Questo silenzio cos'è?

0: e siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lallo,
1: yuhu!
0: Lella
2: e Armandissima,
0: yuhu! E oggi sull'onda del messaggino di Adriano che ci ha mandato la sua perfida risata parliamo di cattivi. Allora, qual è secondo voi il cattivo che fa più paura in assoluto?
3: Un cattivo più?
1: Io lo so.
0: Dai Lellina, a chi stai pensando?
1: Alla regina di Biancaneve. Mi fa tanta paura quando entra nel suo antro, beve una pozione tutta verde con le bollicine e poi si trasforma.
0: Beh sì, in effetti quella devo dire che è una scena piuttosto spaventosa, è vero.
1: Oh. La regina dice così.
0: Ah.
1: Polvere di mummia per invecchiare, il nero della notte per tingere le vesti, risata di strega per arrocchire la voce, urlo di terrore per imbiancare i capelli, turbine di vento e schianto di folgore per mescolare il tutto.
3: Oh, metapiro, Lella, sembri proprio lei.
0: Lina, ma sei bravissima come strega di Biancaneve.
3: Ah,
0: eh?
3: Sì.
0: E poi ti ricordi tutte le parole, la scena a memoria, brava.
1: Eh sì, l'ho vista tante volte. E alla fine l'ho imparata.
0: Beh, perché i cattivi delle storie sono spesso interessanti. E anche quando ci incutono un po' di paura, beh, diciamo che in quei momenti siamo...
3: Lo so, Armando, lo so io. Perché sentiamo una specie di fifa che fruccica, una paura frizzolante. Ecco.
0: Beh, dai, è una bella definizione, paura frizzolante. Direi frizzante, ma va bene, perché
3: ecco, sì,
0: no?
3: Sì, perché il pancino fa proprio così, fa così.
0: Va bene, a proposito di cattivi, vi ricordo il quiz di oggi.
1: Sì.
0: Allora, abbiamo detto nel film La Sirenetta c'è una strega Ursula che ha il volto umano e il corpo di un animale del mare. Quale è una murena dai denti affilati? Un grande pesce dalla pinna a ventaglio o una gigantesca piovra? Lo scopriremo subito dopo questa canzone.
4: My dear sweet child, that's what I do. It's what I live for, to help unfortunate merfolk like yourself. Poor souls with no one else to turn to. I admit that in the past I've been a nasty. They weren't kidding when they called me, well, a witch. But you'll find that nowadays I've mended all my ways, repented, seen the light and made a switch. 2 years. And I fortunately knew a little magic. It's a talent that I always have possessed. And here lately, please don't laugh, I use it on behalf of the miserable, lonely and depressed. Pathetic. Poor unfortunate souls in pain. This one longing to be thin.

0: Bambine, bambini, genitori, mamme, nonni, papà, pupazzi e peluche, siete sempre in compagnia di Lallo Lella, del vostro Armando, e oggi parliamo di cattivoni che sono protagonisti di film, fiabe, storie. E Lellina, poco fa, ci ha detto qual è il cattivo, anzi la cattiva, che le mette più paura, cioè la strega di Biancaneve.
1: Esatto. Mm.
0: E invece Lallo, tu chi scegli?
1: Ve lo dico cantando, Armando.
0: Dai, va bene, sentiamo.
1: Crudelia Demon, Crudelia Demon, farebbe paura persino un leon, al sol vederla muori d'apprensione, Crudelia Demon.

0: Era. Beh, però bravo Lallo, perché Crudelia è davvero una cattivona, eh?
1: Eh sì, Armandissimo, vuole farsi le pellicce coi cuccioli dalmati.
0: Hai ragione, Ehi, però la nostra puntata sta per finire e allora dobbiamo svelare la risposta del quiz. E vi avevo chiesto: la strega Ursula della Sirenetta ha il volto umano e il corpo di un animale del mare. Quale? Vi avevo dato tre possibilità: una grande murena dai denti affilati, un pesce dalla pinna a ventaglio o una gigantesca piovra? La risposta è... una piovra, cioè un polpo gigante dai lunghi tentacoli.
1: Armando, posso dire un altro cattivo? Più.
0: Ma certo, Lallo. Chi vuoi aggiungere alla lista?
1: Jafar di Aladdin e poi anche Capitano Uncino e la tigre Shere Khan del Libro della Giungla.
0: Ma certo, e potremmo aggiungerne ancora tanti, tanti altri. E allora direi...
2: Evviva i cattivi!
0: I cattivi però dei film, delle storie e delle fiabe, quelli che non fanno male a nessuno. E noi, invece, che non siamo per niente cattivi, ci ritroviamo qui tutti insieme per una prossima puntata di
2: Big Bang!
0: Ciao a tutti! Big Bang termina qui e io ringrazio Piero Marcelli, che ci rende allegre le giornate in compagnia di Lallo. Grazie alla soave amica di Lella, Barbara 50. E un ringraziamento va a Lorenza Cingoli, che ticchetta sui tasti del computer per scrivere i testi insieme a me. E infine, un super grazie alla regista Isabella Carbone, che cura con amore tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao!

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

Affezionato pubblico, questa è Radio Kids ed io sono il vostro DJ. Questa è Radio Kids, appunto, come detto, ascoltiamo un po' di musica classica o quel che ne viene.

0: Mozart, che meraviglia! Che musica, che... Accidenti, il collegamento con Morta del proprio adesso!
1: Crudo, cosa stai facendo?
2: Stavo preparando il rapporto, orrendo Mortadel.
1: E cosa sono questi orrendi suoni?
2: Niente. È il mio vicino.
1: Vicino? Ma non stai sulla tua astronave, nel cielo sopra la Terra?
2: Sì, ma c'è molto traffico. È pieno di astronavi aliene che vogliono distruggere il pianeta.
1: Capisco, la concorrenza. Dobbiamo sbrigarci, Crud. Non possiamo farci superare dagli altri mostri spaziali. Procedi con il rapporto.
2: Certo, mia schifezza interstellare. Comincio. Rapporto astrale 56/43. Dalla mia astronave, la gloriosa Star Speck, ho potuto studiare, non visto, le manifestazioni musicali del curioso pianeta chiamato, nella nostra lingua, ma che per comodità chiameremo Terra, come fanno i suoi abitanti, i terricoli. Devo dire che sono abbastanza bravi questi terricoli nell'esercizio dell'arte musicale, per certi versi addirittura sorprendenti. Ho stilato una piccola classifica delle migliori 5 musiche terrestri. Al quinto posto, i concerti mobili. I musicisti si chiudono in scatole di ferro e plastica con ruote e girano per le loro città inondando di gradevoli suoni tutto il pianeta. Il repertorio è vasto e variegato. Ecco un assaggio.

Al quarto posto, musica notturna. I terricoli sono così amanti della musica che anche di notte non riescono a farne a meno. Nelle ore più impensate organizzano brevi ma straordinari concerti notturni. Ecco un esempio. Funziona così. Nell'assoluto silenzio della notte, quando tutti dormono, qualcuno urta un motorino o una macchina parcheggiata che produce un'intensa melodia. Che geni questi terricoli, geni. Al terzo posto, i cori. I terricoli spesso si riuniscono in grandi edifici all'aperto. Loro li chiamano stadi, in cui due gruppi di persone si producono in simpatici cori con cui si elogiano l'un con l'altro. Sentite che meraviglia!

Mentre i cantanti si producono nelle loro splendide e gentili armonie, due gruppi di signori in magliette e mutandoni accompagnano la musica passandosi una palla con i piedi e cercando di mandarla in una rete oltre una linea bianca. Ah, che tipi questi terricoli, eh? Al secondo posto della mia classifica, musica domestica. I terricoli sono soliti produrre musica anche a casa per mantenere una sana atmosfera anche tra le proprie mura domestiche. Hanno costruito una serie di melodiosi strumenti come la lavamelodie, il frullanote, e l'aspira canzone.

0: Spesso usano tutti questi strumenti insieme per un concerto da camera, finché la musica finisce con un suono meraviglioso. E tutta la casa finisce nel buio. Spettacolare! E ora, il momento più importante. Il numero uno. In testa alla classifica, al primo posto delle musiche del pianeta Terra, troviamo i concerti all'aperto. I migliori musicisti del simpatico pianeta che presto distruggeremo si riuniscono all'aperto per fare dei concerti gratuiti per il pubblico. Ah, sono dei virtuosi del proprio strumento. Si esibiscono con un'arte impareggiabile e una dedizione completa. Ascoltate. Sentite come il martello pneumatico si accorda con le scavatrici, mentre la ruspa fa da sottofondo. Che arte, che arte! Sono così bravi e potenti che spesso lasciano il terreno aperto e sconquassato da tanta musica. E così rimane per anni e anni. Lodevole. Ah, bene. Questa è la mia top 5 di oggi, la mia terribile classifica. Fine rapporto. Passo la parola al tremebondo Mort Adel.
1: Questa volta mi hai stupito, Krug. Hai fatto un buon lavoro.
0: Grazie, sono commosso e...
1: Adesso basta, non esagerare. Tieniti pronto per una nuova missione. Posso avere la registrazione del concerto all'aria aperta?
0: Ah, ma certo! Intanto gliela faccio risentire un po',
1: Sublime! Fantastico! Passo e chiudo.
0: Ha attaccato. Mortadel non mi sente più. Oh, e basta con questi orrendi suoni, non li sopporto! Meglio sentire un po' di radio.
2: Ignari scopritori di attimi fuggenti, perplessi bipedi di melodia apparentemente in disuso, cercatori di scorciatoie per arrivare primi sull'altalena, maniacali saltatori al gioco della campana. Questa puntata di Pigiama Party è tutta

0: per voi. Avete un problema insormontabile? Cercate una soluzione irripetibile? C'è lui! Mozilla!
1: Ehi! Hey, ma è Pigiama Party di Radio Kids! La mia trasmissione preferita! Che forza quel DJ! Bellissimo! Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids! Terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta! Ma come Andrea Calabretta, faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Queste sono le frequenze di Rai Radio Kids e questo è l'esilarante, mirabolante, strabiliante Big Bang! Ciao Lella, ciao DJ!
1: Ciao a tutti! Armando.
0: Allora, siete pronti con un nuovo quiz?
2: Yeah!
1: Sì.
2: E che cosa dobbiamo indovinare?
0: Dunque, oggi ho da farvi una domanda su un argomento che abbiamo già trattato in realtà, ma che ha delle diverse sfumature.
1: Ah.
3: Sfumature?
0: Sì. Vuoi sapere cosa sono le sfumature?
1: Sì,
2: magari anche io.
0: Sì, è difficile, tra l'altro. Dunque, le sfumature sono, per esempio, ecco, DJ, tu sei arancione, no?
2: Sì, ecco, dipende un po' dalla luce. Sì,
0: ecco,
2: sì.
0: Bravo. A seconda della luce, il tuo arancione può cambiare leggermente.
2: Ah.
0: Quindi può assumere una diversa sfumatura.
2: Non ci ho capito niente, però mi piace.
0: Aspetta, questo può succedere anche, per esempio, nella musica.
2: Ah.
0: Oppure nei colori, sì, come abbiamo detto, o nel cibo.
2: È vero, perché no? Certo.
3: Allora la domanda del quiz di oggi riguarda i quadri?
0: Però no, ci sei andata vicina.
2: Ah, le canzoni, giusto, come dicevi prima, anche le canzoni effettivamente hanno tante sfumature, no?
0: Beh, sì, è vero, appunto, però ci si è avvicinata di più Lella alla domanda.
3: Allora, perché forse si parla di sfumature quando si passa da un colore all'altro, come dicevi prima.
0: Brava Lella!
3: Perché? Cosa ho detto?
2: Ecco,
0: vabbè, dai DJ, hai indovinato l'argomento del quiz di oggi, che è... i colori.
2: Wow.
0: E proprio un giorno a colori si chiama la nostra prima canzone.
4: Apro gli occhi.

0: Sempre qui, sempre su Rai Radio Kids e sempre con Big Bang in compagnia di Lella e DJ.
1: E anche Armando.
0: Evviva! E la domanda del quiz di oggi è: di che colore sono i capelli della fata turchina?
1: Armando?
0: Sì, DJ?
1: No, dico, sì. Hai ascoltato la domanda che hai fatto?
0: Sì, certo, perché cosa non va nella mia domanda?
2: Beh, sembra un po' strana, ecco.
0: In che senso?
1: Nel senso, è come quando fai quel famoso indovinello, no? Di che colore è il cavallo bianco del re?
0: Di che colore è?
1: È bianco, no? Lo dice la domanda stessa, voglio dire.
2: E anche nella tua domanda hai chiesto di che colore fossero i capelli della fata turchina.
1: Esatto.
2: Saranno turchini, no?
0: Invece no.
1: Eccolo,
0: e
1: vedi.
0: Qui mi volevo, perché c'è un piccolo trabocchetto, ed ecco perché parlavo prima di sfumature, per cui mi dovete dire a che colore famoso assomiglia di più il turchino.
1: Secondo me...
0: No, non lo puoi dire, perché la risposta giusta arriverà a...
3: Fine puntata!
0: Bravi, ma adesso vorrei dirvi qualche altra curiosità sui colori. Sapete che fino a un po' di tempo fa i sogni si facevano in bianco e nero?
2: Davvero? E come mai?
1: Io sogno sempre a colori, non mi sta bene il bianco e nero.
0: Va bene, e sono d'accordo. Sogniamo tutti a colori adesso. Però sembra che il cambiamento sia dovuto all'invenzione della TV a colori.
1: No.
0: È strano, eh?
2: Sì,
0: che in Italia è arrivata il 1 febbraio 1977. Io non sono molto sicuro di questa notizia, ma ve la ripeto così come l'ho trovata.
2: Quindi, vedendo le immagini a colori, ci siamo abituati a rivederle così anche nei sogni.
0: Sembrerebbe di sì, Lella. Ah. E sentite, a proposito di colori che lasciano il segno, sapete di che colore è l'evidenziatore più usato al mondo? Sapete cos'è un evidenziatore?
1: Quella cosa che serve a sottolineare le parole, no?
0: Sì.
2: Brava.
0: Perfetto.
2: Però
0: perfetto.
2: Non sappiamo qual è il colore più famoso.
1: Io lo so.
0: Dai.
1: Sicuramente sì. il marrone, sì. Terra di Siena?
0: No.
1: Ocra?
0: No.
1: Il blu ultramare?
0: Non lo sai.
1: No.
0: È il giallo.
1: Ah, ecco, lo sapevo.
0: Ecco, perché è il più chiaro di tutti, e se lo usi su un libro o su un quaderno e poi fai una fotocopia, non si vede.
1: Sarà, ma a me piace di più quello arancione. Arancione come me, lo uso sempre.
2: E invece io uso sempre quello verde o quello rosa, che sono i miei colori preferiti.
0: Va bene, diciamo che è una questione di gusti,
2: sì.
0: Così come una questione di gusti anche la musica.

0: Molto bene, siamo di nuovo insieme qui, pronti per questa puntata di Big Bang dedicata al quiz. E la domanda di oggi è: di che colore sono i capelli della fata turchina?
1: Bambini, attenti che c'è un trabocchetto.
2: E noi non vediamo l'ora di scoprirlo.
0: Come io vorrei tanto scoprire il cano cristales, detto anche arcobaleno liquido o fiume dei cinque colori.
1: Wow, e dove si trova?
0: In Colombia. E dicono che da luglio a novembre si colori di tante tonalità diverse, di verde, azzurro, nero e soprattutto rosso.
2: Che spettacolo! Beh, voglio vederlo anch'io, scusate.
0: Già, è un po' lontano, eh? Sì. Ah, intanto uno può andarselo a vedere su internet, magari lì c'è qualche immagine.
2: Perché sì? No? Certo, io lo faccio, sì, sicuramente lo farò.
0: Molto bene. E un altro luogo naturale, incantevole e sorprendente per il suo colore è il lago Retba. Si trova in Senegal. E le sue acque sono tutte rosa a causa di un tipo particolare di alghe che a contatto con l'acqua rilasciano questo bellissimo colore.
1: Deve essere magnifico. Ma secondo me c'è un altro modo per ammirare i colori più belli senza andare troppo lontano.
2: E qual è?
1: Aspettare che piova e poi esca il sole per vedere un bellissimo arcobaleno.
0: Giusto, Lella! Grazie. L'arcobaleno è davvero uno degli spettacoli naturali più belli. Anche a me piace tantissimo.
1: Sì.
0: E quando li vedo, li dedico sempre a qualcuno o a qualcosa. Va bene, ma ora godiamoci l'ultima canzone di oggi prima della risposta alla domanda del quiz.

0: Ed eccoci, dunque, giunti alla fine della puntata e pronti per dare la risposta alla domanda del quiz di oggi, che era: di che colore sono i capelli della fata turchina? La risposta è blu.
1: Ma io pensavo che fossero azzurri.
0: Proprio qui era il trabocchetto. Nella versione iniziale della storia di Collodi, la fata ha i capelli turchini e il turchino è un blu scuro, non è azzurro. E infatti, nel film della Walt Disney, la fata turchina si chiama Azzurra.
2: Non ci credo, ma veramente? Sì, ma questo per me è uno scoop grandissimo, ragazzi.
1: Quante cose si imparano a Big Bang, vero bambini? Noi aspettiamo sempre i vostri fantastici messaggini al nostro numero WhatsApp.
0: Che è?
3: 347-411-2726.
2: Vi aspettiamo qui!
0: Evviva, alla prossima, ciao ciao!
1: Ciao!

0: compagnia! Musica!
1: Nostro compito è marciar e la giungla attraversar. Non sappiamo perché, ma ci dicono che
0: è un segreto militar.
1: È un segreto militar.
0: Fuori il passo!
1: Noi facciamo su e giù tra le liane e tra il bambù.

0: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Scalatori di schiene genitoriali, sfilacciatori di legamenti altrui, soppesatori di pazienze ai limiti dell'umana sopportazione, futuri bancomat H24 per ortopedici in previsione milionari, questa puntata di Pigiama Party è per voi.

0: Royal.
1: Intramontabile Born to be Alive ha fatto sciogliere ginocchia come ghiaccioli al sole di interi reparti geriatrici e con Love Tonight continuiamo a creare quel filo conduttore asilo nido, sala d'aspetto, pigiama party.

doveste trovarvi in macchina e alla guida ci fosse uno dei vostri genitori, amici e parenti, non vi preoccupate se nel frattempo sono è sceso a ballare astronomicamente parlando questo pezzo appena messo. Tutto normale, siete su pigiama party. Is your life just a game? Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! GX.

Così recita il pezzo, e anche se foste da soli nella vostra cameretta, anche se foste in compagnia di qualche alieno del quale non conoscete il nome, non vi preoccupate, scatenatevi, siete su Pigiama Party, questa è Radio Kids.

Ed ora un bel frullato di cavetti elettrici e batterie 9 volts non me lo toglie proprio nessuno. È stato molto bello stare insieme a voi anche oggi. Vi lascio con un pezzo di miei amici, i Muppets. C'è qualcuno che mi somiglia anche. Abbiamo lo stesso colore. Andatevelo a cercare. Ciao bellezze, ci sentiamo presto. Radio Kids, Pyjama Party.

0: Gang sulle frequenze di Rai Radio Kids.
1: Ero anch'io la gente che la la la la e la la la per tutti i buchi neri non riesco a togliermela dalla mente.
0: Eccolo qua, è tornato l'alieno crud del pianeta Kot.
1: La la la la la la la la la la, aiuto terricolo, salvami, devono avermi fatto un incantesimo e non posso conquistare un pianeta cantando.
0: Ma crud, mi puoi dire che cosa ti è successo?
1: Hai presente l'astronave Star Spec Plus?
0: Come no?
1: Quella che sto incautamente guidando, pure se non ho idea di come si guidi.
0: Ma certo che lo so. Infatti è un mistero di come tu sia capace di arrivare fin qui, sulla Terra.
1: Beh, deve essere stata stregata da qualche perfida strega o non so che cosa dello spazio della Terra.
0: Ma perché? Perché la tua astronave, la Star Spec Plus, dovrebbe essere stregata?
1: Perché è da ieri che sento una musica strana nelle orecchie e non riesco a togliermela dalle mente. Ascolta. Ascolta qua, paraponzi papà, la strega deve avermi fatto un incantesimo mentale. Ora sarò costretta a cantare questa canzone per il resto della mia vita. Aiuto!
0: No, aspetta, aspetta, stai calmo, forse ho la soluzione. Mi sembrerebbe, molto vagamente, anche perché cantata da te, ma comunque, la musica della Sirenetta, che è peraltro una bellissima fiaba scritta da Hans Christian Andersen.
1: Se trovo questo Andersen, lo anniento con lo sparapuzzette, lo cospargo di forfora con lo sparpaglia forfora, lo inondo di spargimocciolo, mi ha stregato con la musica della sua fiaba, lo senti che faccio per il pepe.
0: Va bene. Andersen, devi sapere, Crud, è stato un famosissimo scrittore di fiabe e sono abbastanza convinto che la fiaba non c'entri nulla. Non è che per caso hai lasciato accesa la radio dell'astronave?
1: La radio di...
0: Sì.
1: Beh, in effetti può darsi. Sai, io spingo i tasti a caso, forse ho spinto anche quello della radio. Vado a controllare.
0: Vai. Allora, se Crude è venuta a trovarci, è molto probabile che abbia intenzione di invadere la Terra. È vero che non ci riesce mai, farlocco com'è, ma non possiamo rischiare. Allora, io direi, che ne dite? Proviamo a raccontargli una nuova fiaba. Anzi, cogliamo l'occasione e magari proprio la Sirenetta.
1: Armando! Armando, con chi stai parlando?
0: No, nulla.
1: Complotti con il signor Andersen per farmi impazzire di nuovo con la sua Sirenetta?
0: No. Crude, tu vedi nemici ovunque. Ma allora, era o non era la radio dell'astronave?
1: In effetti era lei.
0: È
1: rimasta accesa per 2 giorni di fila sulla musica della Sirenetta.
0: Oh.
1: E va bene. Non era un incantesimo della perfida strega, lo ammetto.
0: Molto bene. Allora, visto che non sei più vittima dell'incantesimo, che ne dici di ascoltare proprio la canzone della Sirenetta?
1: Certo, la canto io.
0: No,
1: come vorrei.
0: No,
1: sei.
0: No, Crude, la canta proprio la Sirenetta. È meglio.
1: Dici?
0: Sì,

su quei... come si chiamano? Ah, pugliere. Con le mie pinne non si può far. Vorrei le gambe per saltare ed andare a spasso per la

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, purtroppo in compagnia dell'alieno Crude.
1: Eccomi qua!
0: Sì, ecco appunto, è arrivato ancora una volta sulla Terra dal pianeta Kot.
1: Come vorrei non cantare questa canzone, sono di nuovo sotto incantesimo. A me non fa bene venire sulla Terra.
0: Lo vedi?
1: Devo dirlo a morta.
0: Giusto.
1: Non posso smettere di cantare, mi prude il naso, ho delle bolle blu sulla pancia che comunque non si vedono perché sono blu come il mio pelo, però io sto malissimo.
0: E allora non ci venire, Crude. Scusami, se stai benissimo sul pianeta Kot.
1: Sì, beh, però non abbiamo alcune cosette che avete voi.
0: Ah, per esempio?
1: La parmigiana di melanzane.
0: Ah, dai.
1: La pizza a quattro stagioni.
0: Buona.
1: I cannoli alla crema. La cioccolata. Per questo vogliamo invadervi, per carpire i vostri più oscuri segreti.
0: Guarda, Crude, che non c'è nessun bisogno di invaderci.
1: Ah, no?
0: Se me lo chiedi, io ti do tutte le ricette senza problemi, perché non sono segrete. E comunque, a proposito di sirenette e di segreti della Terra, mi viene in mente che, se vuoi, potrei raccontarti la fiaba della sirenetta. Perché anche lei, come te, cercava di capire il funzionamento di alcune cose terrestri.
1: La conosco, sai, la fiaba? È quella dove c'è quel pesce che non sta mai zitto.
0: Beh, una sirena non è un pesce.
1: Mezzo
0: è
1: pesce.
0: Una creatura con il busto di donna e la coda di pesce.
1: Ah sì, ed è cattivissima.
0: Ma no.
1: Me l'avevi raccontata quella storia. Quella di quel tipo che quando gli chiedevano chi c'è qui, lui rispondeva nessuno. Ma se non era nessuno, come aveva fatto a vedere le sirene? Qualcuno le aveva viste?
0: No, nessuno. Fai un po' di confusione.
1: Sì.
0: Ti confondi con Ulisse, che era un eroe greco e che si era fatto chiamare Nessuno per ingannare un gigante con un occhio solo, chiamato Ciclope.
1: Ah.
0: E lui le sirene le aveva viste, e come?
1: Davvero?
0: E anche sentite, certo. E per farlo si era fatto legare all'albero della sua nave, perché le sirene di Ulisse erano davvero dei mostri cattivissimi che incantavano i naviganti con il loro canto e poi li uccidevano.
1: Lo sapevo. Sto per morire. Ho ascoltato il canto della sirenetta.
0: No.
1: Addio gelati al cioccolato. Addio supplì. Addio mondo crudele.
0: No.
1: Non mangerò
0: per favore
1: mai più il miele.
0: Per
1: Armando,
0: favore.
1: A te lascio l'astronave Star Spec Plus. Tanto è di morta. Le istruzioni però, come sai, le ho inghiottite.
0: No. Crude, non la fare così tragica. La sirenetta della fiaba non è come la sirenetta di Ulisse.
1: Ah, no?
0: Eh no, lei è la principessa del mare. È una sirena deliziosa che ha l'unico difetto, che poi non è un difetto, di essere molto curiosa, cosa che la fa nuotare in superficie a recuperare gli oggetti perduti dalle navi naufragate.
1: E canta, canta, canta senza tregua. Nel suo regno tutti girano con dei ciuffi di alghe nelle orecchie per non sentirla e si augurano che un giorno o l'altro finisca nella rete di un pescatore.
0: Ma non è vero!
1: È vero.
0: Un giorno la sirenetta salva un principe che stava affogando e se ne innamora. Il principe, che è mezzo tramortito, sente il suo canto.
1: Sento perché?
0: No,
1: fai
0: no,
1: peppere
0: no,
1: pe.
0: No, non questo, non questo. E si innamora della voce della sirenetta.
1: Poveretto, non aveva messo le alghe nelle orecchie.
0: Servirebbero per non sentire il tuo di canto. La sirenetta vuole a tutti i costi ritrovare il principe, ma per poterlo fare dovrebbe poter vivere sulla terra. E lei ha una coda, non le gambe.
1: E così continua a distruggere i timpani di quei poveretti nel regno sottomarino. Bla, bla, bla, bla, bla,
0: basta!
1: Bla, bla.
0: Purtroppo fa una cosa molto più grave.
1: Che cosa?
0: E prima di raccontartelo, ti voglio raccontare il messaggio buffissimo che ci ha lasciato Gaia al nostro numero WhatsApp, che è
1: 347-411-2726.
0: Bene, ascolta. Che cosa fa un pomodoro quando si sveglia? Salsa. E la patata? Purè. Vai, molto carina. Grazie Gaia per averci raccontato questa barzelletta. Che forse mi viene un dubbio, sai, potrebbe essere il pomodoro salsa e la patata pure. Ma chi lo sa? Va bene, proseguiamo con la sirenetta.
1: Meglio.
0: Pure di poter andare sulla terra a raggiungere il suo principe, la sirenetta marina va dalla cattivissima strega del mare e baratta la sua bella voce in cambio di un paio di gambe.
1: Ah, oh, finalmente la smetterà di infastidire tutti. Ma parlami di questa cattivissima strega, mi sembra un tipo interessante.
0: La strega è così cattiva che si trasforma in una bella ragazza e sale in superficie, cantando con la stessa voce melodiosa della sirenetta.
1: Oh no, anche lei!
0: E il principe si innamora di lei, credendola la stessa ragazza che lo aveva salvato.
1: E la sirenetta? La sirenetta come finisce? Oh, non mi interessa, chiedo per un amico. Io sono contento che la strega cattiva vinca.
0: Beh, vedi, Crude, la fiaba di Andersen, quella

0: ma c'è un'altra bella versione che è quella che conoscono tutti, cioè? Per la quale la sirenetta riesce a sconfiggere la strega del mare e a vivere felice e contenta sposando il suo principe.
1: Il quale principe comincia a tapparsi le orecchie con le alghe perché la sirenetta ricomincia a cantare: adesso che faccio il purè,
0: va bene.
1: Allora,
0: va bene.
1: Sono di nuovo sotto l'incantesimo della strega. Devo rientrare,
0: aiuto.
1: Facciamo che l'invasione te la fai te.
0: Senti,
1: io vado, ciao.
0: Ciao.
1: Aiuto!
0: Ai. Certo, posso dirvi una cosa. Se quel Crude non avesse questa smania di venire sulla Terra per conquistarci, sarebbe davvero un gran simpaticone. Vabbè, la nostra fiaba e la nostra puntata finiscono qui. E allora io vi do appuntamento a un'altra super puntata di Big Bang! E prima di salutarci del tutto, voglio ringraziare Andrea Calabretta, che sopporta il famigerato alieno Crude del pianeta Cotte, Martina Forti, che scrive le nostre assurde storie insieme a me, e naturalmente la nostra mega super regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio e a presto. Ciao!

0: Radio Kids. Rai Radio Kids, la nostra radio.
1: Benvenuti a questa nostra nuova puntata di
2: Bang Day
1: in compagnia di Lallo.
2: Eccomi qua.
1: E Lella.
3: Ciao Armando.
2: Carbatissimo.
1: Allora, avete pensato a qualche cosa di cui magari vorreste parlare? Qualcosa in particolare in questa puntata?
2: Armando, io più che parlare vorrei ascoltare.
3: Anch'io voglio ascoltare.
1: Ma che bravi, ma lo sapete che ascoltare è importantissimo? Pensate, per esempio, che cosa sarebbe se non ci fosse l'ascolto una puntata di Big Bang? No, quasi non avremmo ragione di esistere. Ma pensate ad una persona che sta parlando a qualcun altro e pensate che quel qualcun altro non lo ascolti.
3: Che brutto.
1: E allora, davvero avete detto una cosa bellissima, perché la cosa più importante è proprio ascoltare. E allora sentite, che ne dite di ascoltare un messaggino?
2: Messaggino!
4: Ciao Raul, Rai Radio Kids, vorrei tanto ascoltare la canzone di Dante. Questo messaggio l'ha mandato Francesco. Ciao!
1: Ciao Francesco, grazie, ma che carino Francesco che chiede la canzone di Dante. Va bene, e allora tra poco la ascolteremo, ma intanto io voglio ricordare che per tutti i vostri messaggi il nostro numero è uno solo, ed è
2: 347-411-2726.
1: E potete mandarci una barzelletta o un pensiero che avete in questo momento. Magari non avete voglia di fare una cosa, o invece siete contentissimi. Qualunque cosa, una filastrocca, una canzone, cantate, un colmo, una poesia, se siete dei poeti. E se invece siete dei disegnatori, beh, raccontateci il vostro disegno.
2: Armadissimo.
1: Sì, Lallo.
2: Senti, ma questo Dante, no?
1: Sì.
2: Che diceva anche Francesco, è un tuo amico che canta?
1: No, Lallo. Dante è Dante Alighieri, il sommo poeta.
2: Sommo.
1: Ma Lellina, ti sento un po' silenziosa. No, non mi dirai che anche tu non sai chi è Dante?
3: Più o meno. Ecco, qualche volta l'ho sentito questo Dante, ma non conosco la sua canzone.
1: Allora, dunque, intanto la canzone si intitola Una Divina Commedia e magari ascoltiamola tutti insieme, così cominciamo a scoprire un po' di più chi è questo Dante.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui!
0: Lallo!
2: Yuhu! E Armandissimo!
0: Allora, per chi si è messo in ascolto solo ora, abbiamo ascoltato poco fa il messaggio di Francesco che ci ha chiesto la canzone di Dante.
1: Sì, che è un amico di Armandissimo che canta molto bene. Secondo me gli piace il rip rap rap.
0: No, Lallino. Allora, Dante non è un cantante, nemmeno un musicista.
1: Ah, mi spiace.
3: Ed è molto innamorato di una ragazza che si chiama Beatrice.
0: Brava, Lella.
1: Ma come fate a scoprirlo, Lella?
3: Ho ascoltato le parole della canzone. Si parla sempre di una certa Beatrice.
0: Eh sì, perché in effetti Beatrice è una figura molto importante per Dante.
1: Ho capito, ha la foto di Bea appiccicolata sull'armadio in cameretta. Indovinate?
3: Forse, non lo so, Lallo.
0: Allora, dunque, ai tempi di Dante, caro Lallo, la fotografia non esisteva.
1: Oh.
0: E il nostro giovane, quello che diventerà poi il sommo poeta, aspettava di vedere Beatrice passare per i vicoli della sua città, che era Firenze. Però non finisce qui la storia.
1: Ma lo sapevo, perché a un certo punto Dante si è sicuramente messo a cantare una bella serenata. E ha fatto: oh Beatrice del mio cuore.
0: Insomma, non proprio così, però devi sapere che Dante, appunto, come ti dicevo, era uno straordinario poeta, quindi scriveva delle bellissime rime.
1: Ah, tipo: io ti amo, mia diletta, sei una dolce sottiletta.
0: No, Lallo,
1: dai, io sono campione di rime.
0: No, allora, è divertente giocare con le rime, però quelle di Dante erano molto, molto più elaborate. E infatti lui ad un certo punto ha deciso di dedicare a Beatrice un vero e proprio componimento.
3: Una filastrocca? Una letterina?
0: No, di più, molto di più, Lella. Dante le ha dedicato un'opera intera che si intitola La Divina Commedia.
3: Doveva essere proprio tanto innamorato.
0: Beh, in un certo senso forse possiamo dire di sì, Lellina, ma soprattutto Dante con la Divina Commedia fa compiere al lettore un viaggio straordinario attraversando l'inferno, il purgatorio e il paradiso. E poi è davvero un viaggio molto avventuroso perché si incontrano draghi e mostri giganti.
1: Anche le mummie, nei racconti di paura ci sono sempre le mummie.
0: No, le mummie non credo.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lallo, Lella e Armando. E oggi abbiamo parlato di poesia e in particolare del sommo poeta Dante Alighieri. E la cosa aveva colpito molto Lellina perché il poeta era innamoratissimo della sua Beatrice.
1: Eh sì! Ma Armando alla fine riesce a incontrarla?
0: Ma certo Lallo.
1: E la trova in mezzo ai draghi e ai giganti?
0: No, alla fine del suo percorso Dante arriva in uno splendido giardino, il giardino dell'Eden, dove lo aspetta Beatrice, bellissima, con gli occhi che luccicano come stelle.
1: Evviva Dante, evviva Beatrice!
0: Beh, insomma, abbiamo provato a raccontarvi con poche parole e insomma rendendola il più comprensibile, il più adatta ai bambini, la Divina Commedia. In realtà ci sarebbero tantissime cose da dire. Pensate, moltissimi studiosi hanno dedicato addirittura la loro vita a questa straordinaria opera. Ma insomma, il nostro tempo sta per finire e noi vi aspettiamo ancora una volta qui per un'altra puntata di
2: Big Bang.
0: E prima di salutarvi voglio ringraziare il nostro tenero e divertentissimo Lallo, amico inseparabile di Piero Marcelli, Lella e la dolce Barbara Cinquatti. Grazie alla nostra scrivana Lorenza Cingoli, che scrive le puntate insieme a me. E un super cosmico ringraziamento dantesco alla regista Isabella Carbone, che ricama e cuce con maestria le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima.

0: gente allegro e sorridente.
1: Ha una zampetta corta, ma non gli importa niente.
0: Il cane più simpatico che ti ci puoi fidare.
1: L'amico più fedele dal nome originale. Lui è...

0: missile spaziale!
1: Bella

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti, sono Fabio Ingrosso, autore di Luna Sofia e la chioma di Berenice, edito da Salani. Quando mi chiedono di che parla il libro, di solito parto dicendo che è un mix tra Il Piccolo Principe, Matilde e Harry Potter. La seconda domanda solitamente è: come ti è venuta l'idea? E devo tornare indietro nel tempo. Passeggiavo sui Navigli, a Milano, mercatino delle pulci. A un certo punto su una bancarella vedo una piccola lavatrice giocattolo blu dai bordi argentati. Mi colpisce talmente tanto che la compro, la porto a casa e la metto sulla mensola. Un giorno la guardavo e fantasticavo e mi sono detto: ma se schiaccio il tasto on, si apre il piccolo oblò, mi risucchia, mi rimpicciolisce e mi catapulta nello spazio? Da qui è venuta l'idea della Wondawash, una lavatrice giocattolo magica capace di viaggiare nel tempo e nello spazio. A quel punto avevo bisogno di una protagonista. Volevo una ragazzina, qualcuno che avesse qualcosa da scoprire. Luna Sofia nasce a New York con una particolarità impossibile da nascondere. Nasce con i capelli lilla, unico caso al mondo. Peccato che lei li detesta. Non vorrebbe assolutamente averli, si nasconde, vorrebbe essere come tutti gli altri e certamente non attirare l'attenzione continuamente. Di lì a breve passa l'estate dal nonno, nel Texas, dove scopre che quella piccola lavatrice giocattolo nasconde dei segreti. E a quel punto comincia un'avventura tra costellazioni, misteri da risolvere, un campo estivo, una cometa magica e degli amici che cambieranno completamente il suo modo di guardare se stessa. Perché Luna Sofia e la chioma di Berenice è certamente un'avventura fantastica, ma nel suo cuore racconta qualcosa di molto reale. Parla di amicizia, di famiglia, di cambiamenti, di sentirsi diversi e soprattutto di quel momento in cui smettiamo di domandarci che cosa ci sia di sbagliato in noi e cominciamo a capire che molto spesso proprio quello che ci rende diversi è ciò che ci rende unici. Luna Sofia parte cercando un modo per nascondere la propria luce e durante questo viaggio incredibile scoprirà invece il modo di fare brillare quella luce. E se avevo un desiderio nel raccontare questa storia, volevo ricordare ai ragazzi, ma anche noi adulti, che non dobbiamo diventare qualcun altro per trovare il nostro posto nel mondo. Forse dobbiamo imparare a essere semplicemente, anzi meravigliosamente, noi stessi. Io sono Fabio Ingrosso, autore di Luna Sofia e la chioma di Berenice. Vi saluto ricordandovi di non dimenticare di brillare, perché la magia è già iniziata. Ciao a tutti.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: Ciao bambini, benvenuti a una nuova puntata di
1: Big Bang
0: con Armando,
2: Lalla
1: e Lella.
0: Allora, oggi facciamo un gioco nuovo.
1: Sì, che
2: gioco,
1: bello!
2: Che gioco, Armando?
0: Facciamo il gioco del teatro.
1: E come si fa?
0: Beh, allora, innanzitutto bisogna far finta di essere qualcun altro.
2: Bella! Allora, io faccio finta di essere Lallo!
1: No, ma tu sei già Lallo!
2: Ma già, è vero, me l'ero scordato!
0: No, devi scegliere un personaggio che ti piacerebbe interpretare.
2: Ah, e come si intretrepa?
0: No, si interpreta calandosi nei panni del personaggio.
2: Ah, no, non mi piace mettermi i panni degli altri, eh.
0: Ma no, è un modo di dire, Lallo. Non è che ti devi proprio mettere i panni degli altri, hai capito? Devi solo immaginarti di essere un altro e comportarti come lui.
1: Io ho deciso. Voglio essere una principessa. Anzi, no, una regina. Anzi, no, una guardia della regina.
0: Ah, come Lady Oscar.
1: E chi è?
0: Beh, è la protagonista di un cartone di tanti anni fa. E lei difendeva la regina Maria Antonietta di Francia a colpi di spada. Era coraggiosissima. Grande.

0: Una donna che combatte per le cose giuste.
1: Molto bene, Lella. Allora tu sarai Lady Lella, paladina di giustizia. Oh. E tu, Lallo, hai deciso chi vuoi essere?
2: Posso fare il bradipo?
0: Il bradipo?
2: Il bradipo, come il sito dell'era glaciale. Così dormo, mangio, faccio battute tristi e noiose.
1: Non vale, ti assomiglia troppo.
0: Idea! Perché non fai il re? Così posso combattere per te.
2: Cosa fa un re?
1: Beh, un re decide per il bene del suo popolo.
2: E poi?
0: Un re è forte, è coraggioso e...
2: E poi?
1: Poi un re deve essere nobile e giusto.
2: Ma per fare tutte queste cose deve mangiare e riposare bene con tutti che lo aiutano e lo servono?
1: Eh sì, anche questo spetta un re.
2: Bello! Allora mi piace, Armando.
1: Va bene, allora abbiamo Lady Lella e Re Lallo.
0: E ora che facciamo?
1: Allora, dobbiamo improvvisare una storia, dire delle battute.
2: Io ne so una. Un pescivendolo al bar e scrive sulla porta del suo negozio: tonno subito!
1: Tonno subito,
2: tonno,
1: capito?
2: Subito.
1: Perché è un pescivendolo e vende il tonno.
0: Armando, non fare finta di ridere. È un'altra delle sue battute tristi e noiose.
1: Ma no, dai.
2: Ma l'hai detto, Armando, che dovevamo dire la battuta.
1: No, però attenzione, Lallo, Perché non è una battuta per far ridere. Le battute in realtà sono le frasi che gli attori devono dire quando recitano, cioè quando fanno finta di essere qualcun altro.
0: E tu non sei un pescivendolo, sei un re.
2: Allora potrei dire trono subito.
1: Carina.
2: Trono subito, sono un re, quindi dico trono.
1: Sì, l'abbiamo capita. Vabbè, devo dire che la fantasia non manca, Lallo, E tu, Lady Lella, sei pronta per affrontare una nuova avventura?
0: Prontissima!
1: Molto bene. E allora, prima di ogni altra cosa, ascolta la canzone che parla di una ragazza che si è trasformata in un guerriero per il bene della sua famiglia.

0: Sono una guerriera come Mulan. Sono Lady Lella e sono pronta a difendere il mio re, Re Lallo.
1: Senti, prima potresti portarmi qualcosa da bere e da mangiare?
0: Ma le guerriere non portano da bere e da mangiare.
1: Uffi, ma io ho fame o sete, eh?
0: Ma così non vale.
2: Va bene, non discutete. Facciamo così. Allora, decido io, visto che sono il regista.
0: Evviva! Abbiamo un regista! Che cos'è un regista?
2: Ecco appunto, il regista è quello che fa le prove con gli attori e decide come devono dire le battute, le parole, insomma, come si devono muovere e cosa devono fare gli attori.
0: Signor regista, puoi dire a Re Lallo cosa deve fare?
2: Va bene, allora tu Lallo stai per essere rapinato da una banda di bricconi che vogliono rubare i gioielli della corona.
1: Oh, allora facciamogliela prendere questa corona, cosa me ne faccio io della corona?
0: Ma come? Un re senza corona è come
1: una ciliegina senza torta?
2: No, una torta senza ciliegina.
0: Ecco sì, come quella.
2: E poi i gioielli non sono quelli che stanno sulla corona, sono tutti quelli della famiglia del re.
1: Ecco, allora me li tengo.
2: No, adesso tu devi gridare, Lallo. Al ladro, mi stanno rubando i gioielli della corona.
1: Aiuto, mi stanno rubando la ciliegina sulla torta.
0: Lallo, dovevi dire i gioielli della corona, uffa.
1: Vabbè, scusate, mi sono sbagliato, per una volta.
2: Va bene, dai. Allora, adesso il regista, cioè io, decide di mettere una bella canzone, una musica che aumenta la suspense.
0: Bella la suspense. Che cos'è?
2: È quel momento in cui non vedi l'ora di sapere che cosa succede dopo. E dopo un po' di musica diventa ancora più emozionante.

0: Bene, piaciuta Sandokan?
1: Sì, tantissimo!
0: Allora, dai, forza, riprendiamo il nostro gioco del teatro. Abbiamo Re Lallo e Lady Lella. E Re Lallo deve salvare Lady Lella dai ladri della corona.
1: Arriva, no, è il contrario, è lui che deve essere salvato.
2: Eh sì, signor regista.
0: Ah, scusate, non ho letto il copione. Va bene, dai, pazienza.
1: Allora, mio re, resisti.
3: Sì, quando vieni portami un panino.
1: Eccomi.
3: E dov'è il panino?
1: Dove sono i ladri?
3: Quali ladri?
1: I ladri dei gioielli della corona.
3: Ah, quei ladri sono scappati. Hanno sentito la tua voce e hanno avuto paura, Lady Lella.
1: Hanno rubato niente?
3: Sì, una fetta di torta con la ciliegina. Per quello ti ho chiesto un panino.
1: Te lo faccio preparare subito, mio re. L'importante è che tu e i tuoi gioielli siate saldi. Viva il re e viva la corona.
2: Viva Lady Lella.
0: Ma che bravi. Siete stati bravissimi.
2: Grazie.
0: E avete anche corretto il regista che non aveva letto il copione.
2: Questo regista è un po' sbadato, eh?
0: È un po' sbadato.
2: Mi piace questo gioco del teatro, è bello, bello, mi piace.
0: Ti piace, Lallo? Sì. Molto bene.
1: Ne facciamo un altro?
0: Beh, adesso non abbiamo più tempo, eh? E poi, sapete, a teatro quando si chiude il sipario, che è quella grande tenda rossa che si trova a teatro, il gioco è finito. Però lo possiamo riaprire, eh?
1: Sì!
0: Con la prossima puntata di... Ciao bambini!
1: Ciao! E viva il teatro!
4: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

nascono così. Fiabe che vorrei dentro tutti i sogni miei. E le racconterò per volare in paradisi che non ho.

0: sei tu piccolo e tu hai combinato solo guai.
1: Dentro questo mondo non sei stata sempre mai.
2: Sei sempre così allegra,
3: troppo spensierata.
4: Devi imparare.

That's good enough for right now.

galleggiati, croccantini mandan giù, la fatica che facciamo presto ci ricompenserà, in

0: Mario, bene arrivati!
1: Ciao, ciao Santa Porta!
2: L'albero sapiente. Anche oggi Lampadino e Caramella corrono al parco dell'elefante dove incontrano il loro amico Tobia.
3: Ciao Tobia, stai colorando un disegno?
4: Sì, ma non so se usare i pennarelli o i colori a cera.
5: Utilizzali tutti, verrà un bellissimo disegno.
2: Tobia inizia a colorare soddisfatto. Intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini.
5: Guarda Lampadino, c'è Zilia, è ora di andare nel Magiregno.
2: I fratellini raggiungono la grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica.
6: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grandi portoni.
2: Il vortice magico trasporta i due bambini nel Magiregno, dove li aspetta il cagnolino Zampacorta, che è molto preoccupato.
7: Ciao Zampacorta!
5: Amici, per fortuna siete arrivati. Duca Puzzoloso ha sparso nell'aria il polline della pianta insicurella e tutti nel regno iniziano ad avere dubbi. Dobbiamo fare qualcosa! Andiamo al castello!
2: I tre correndo incontrano alcuni abitanti. Capra Capriola è davanti alla sua panetteria, incerta su come realizzare il pane.
8: Metto prima l'acqua o la farina?
5: Capra Capriola non produce più il suo buon pane.
2: Alla fattoria anche Erminia Bovina è indecisa.
9: Mi conviene fare prima la ricotta o la mozzarella?
3: Che guaio!
5: Sentiamo che dice Pandaguru.
2: Ma anche al castello regna l'incertezza.
10: Non so se sfogliare il libro del grande sapere dall'inizio o dalla fine.
2: Persino Re Zampasaggia si sfila la corona dalla testa dubbioso.
11: Che dite? Sto meglio con la corona o senza?
2: Lampadino decide di consultare il librone da solo.
3: Qui parla di un magialbero sapiente, dispensatore di consigli e nemico dei dubbi. Si trova nella foresta degli alberi capellosi.
5: Andiamo a chiedere a lui. Metto le merende nello zaino e si parte!
2: I tre amici raggiungono la foresta.
5: Quale sarà il magialbero sapiente?
2: La foresta si schiude e in una radura appare un albero maestoso.
12: Eccomi! Chi mi cerca, mi trova!
6: Ciao, magialbero sapiente!
12: Sono colui che tutto risolve. Mettetemi alla prova se avete dubbi.
3: Signor Magialbero, nello zaino abbiamo mele e ciambelle. Cosa possiamo mangiare prima?
12: Per una merenda davvero speciale, tutto insieme tu devi mangiare.
2: Il Magialbero si concentra e da lui parte una scia luminosa che avvolge lo zaino. Quando la scia si disperde, al suo interno c'è una sorpresa.
5: Ciambelle con marmellata di mele! Buonissime!
2: Tutti mangiano con gusto.
5: Unire le cose spesso è la soluzione migliore.
3: Proprio come ha fatto Tobia al parco.
12: Quale altro dubbio avete?
5: Come possiamo ridare certezze agli abitanti del Magiregno?
12: Portateli tutti qui, penserò io al resto.
5: Ma come farai da solo a cancellare tanti dubbi?
2: Il Magialbero sorride.
12: La fantasia, piccola amica, è più contagiosa del polline dell'insicurella.
2: Gli abitanti sono in marcia verso la foresta. Tra di loro, camuffati, ci sono anche Tordo, Tondo e Duca Puzzoloso.
13: Sono curioso di incontrare questo Magialbero.
14: Magari può dirci come sostituire il Re Zampasaggia.
2: Il Magialbero sapiente accoglie gli abitanti del Magiregno.
12: Venite avanti e ricordate, sbagliato non è se lo scegli da te.
2: Si avvicinano le pecorelle Molly, Polly e Dolly con le loro tre sciarpe gialla, arancione e blu.
6: Magialbero, non sappiamo che sciarpa indossare!
2: Lo sciame luminoso avvolge le sciarpe, ne mischia i colori e crea nuove fantasie.
12: Ora che sono tutte giallo, arancio e blu, scegliete la fantasia che vi piace di più.
5: Io voglio quella a righe!
8: E io quella a quadretti!
3: A me piace quella a fiori!
2: Le tre pecorelle indossano ciascuna la sciarpa scelta e vanno via soddisfatte.
5: Hai visto, Lampadino? Con l'aiuto del Magialbero gli abitanti chiariscono i loro dubbi.
3: È proprio vero che la fantasia è contagiosa.
2: Seguito dalle faine, Duca Puzzoloso si piazza davanti al Magialbero.
13: Dimmi un po', Albero, chi deve governare il Magiregno? Il Baldo Duca o un re che non ne è degno?
2: Il magialbero scruta i tre buffi personaggi.
0: Zampa saggia e assai virtuoso. Un re non può essere invidioso. Tu che dici, puzzoloso?
2: La scia luminosa avvolge i tre e quando si disperde il loro travestimento è svanito.
15: Oh no!
2: Gli abitanti del Magiregno riconoscono il duca.
16: Guardate, sono il duca e le faine!
8: Non sostituirai re Zampa saggia, briccone!
17: Boom!
18: Ci hanno scoperti! Fuggiamo, imbranati!
2: Grazie al magialbero sapiente, l'armonia è tornata nel Magiregno. Lampadino e Caramella, dopo aver salutato tutti, corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica per tornare a casa.
19: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portoni!
20: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
21: Vi aspettiamo!
20: Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, ciao bambine, come state? Questa sera ci addormentiamo con una ninna nanna, grazie. Diciamo grazie a tutto ciò che c'è attorno a noi. Grazie per il sole, grazie per i giorni, grazie per i sogni, grazie che ci siete. Chiudiamo gli occhi, un dolce respiro.

Buonanotte bambini e sogni d'oro. Un bacio, un abbraccio dal vostro amico Lorenzo. Buonanotte.

What's that? What's that? What time? All right.

Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte con una piccola differenza.

0: Radio Kids.
1: Notte fonda, discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto trova la

ma quel giorno fu diverso. E il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista, e poi punta sul barista. Al rumore della minaccia, il barista cambia faccia, e per non finire male, si traveste da cinghiale, che qua arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato, ho bevuto troppi whisky, e per fiaschi prendo fischi, barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale.